Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web in Italia. Sono Alen degli Overtime, un trio di rock progressivo strumentale di Spalato, in Croazia.

Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

여드름.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

È giovedì 1 ottobre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Teresa di Lisieux. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: è stolto colui che si ostina a occupare un posto che sa di non meritare. E si celebra la giornata internazionale delle persone anziane. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1532 Ludovico Ariosto pubblicava la terza e definitiva versione dell'Orlando Furioso a 16 anni dalla prima. Nel 1832 Milano inaugurava il primo sistema italiano di illuminazione pubblica con lampade a gas. Mentre sempre a Milano, nel 1906 nasceva oggi la Confederazione Generale del Lavoro, la prima organizzazione sindacale nel paese. Nel 1943, cacciati i nazisti durante le quattro giornate di rivolta concluse il giorno precedente, le forze armate alleate entravano a Napoli. Nel 1950 si inaugurava il terzo canale radiofonico italiano, più orientato a una programmazione culturale. E nel 1959, nella sua casa di Torre del Greco, moriva 81enne Enrico De Nicola, il primo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1963 entrava in vigore la legge con cui l'Italia aveva istituito la scuola media statale gratuita e obbligatoria. Nel 1980 la EMI stampava Patriots, il decimo album di Franco Battiato, con Up Patriots to Arms, divenuto poi uno dei suoi brani più celebri. Nel 1982 la Sony metteva in vendita il primo lettore di compact disc, il sistema audio digitale sviluppato insieme alla Philips. E nel 1992 veniva pubblicato l'album Miserere di Zucchero Sugar Fornaciari, con 11 nuove canzoni e la partecipazione straordinaria di Luciano Pavarotti. 25 anni fa, nel 2001, l'Italia chiudeva la produzione della benzina Super. Nel 2005 diventava obbligatorio anche per i maggiorenni il patentino di guida per ciclomotori. E nel 2013 a Civitavecchia, in un incidente stradale, moriva 75enne l'attore Giuliano Gemma. Sono nati il 1 ottobre. Nel 1929 il giornalista e conduttore TV Carlo Sassi. Nel 1930 gli attori Glauco Mauri e Philippe Noiret. Nel 1935 l'attrice premio Oscar Julie Andrews e il giornalista Giampaolo Pansa e nel 1950 il regista Marco Tullio Giordana. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Milly Carlucci nel 1954, il cantante e autore Samuele Bersani nel 1970, l'attrice Valentina Persia nel 1971 e il conduttore TV Daniele Bossari, nato in questo giorno nel 1974. Ultima segnalazione per il 1 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

non tutto ciò che accade lascia lo stesso segno, ma tutto, in un modo o nell'altro, resta. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è memoria.

0: La memoria non è un archivio ordinato, come spesso si immagina, ma un materiale vivo che si trasforma ogni volta che viene richiamato. Ricordare non significa riprodurre esattamente ciò che è successo, significa raccontarselo di nuovo, ogni volta un po' diversamente, con le sfumature che il presente aggiunge, senza nemmeno accorgersene. C'è una memoria che appartiene a una sola persona, fatta di dettagli minimi, un odore, una voce, un gesto ripetuto tante volte da diventare familiare. Oggi per me questa parola ha anche un indirizzo preciso. Il 1° ottobre è il compleanno di mio figlio Francesco e ogni anno, in questo giorno, la memoria torna sempre allo stesso punto, a quando è nato. Certi ricordi non sbiadiscono con il tempo, anzi si affinano. Torna il momento esatto, la stanza, l'attesa che sembrava non finire mai e poi quel cambiamento che non si può davvero raccontare a chi non lo ha vissuto. È lo stesso meccanismo che vale su scala più grande, la memoria condivisa che si tramanda tra generazioni, che tiene insieme una famiglia anche quando chi l'ha vissuta per prima non può più raccontarla di persona. Chi ha più anni alle spalle, e oggi è anche la loro giornata, spesso custodisce proprio questo, non è solo la propria storia, ma quella di chi è venuto prima, facendo da ponte tra chi non c'è più e chi deve ancora nascere. Custodire una memoria, raccontarla, passarla ad altri, resta uno dei gesti più generosi che si possano fare. Buon compleanno a Francesco e un pensiero a chi oggi festeggia qualcuno di caro. Io sono Antonio Torretti, questa era Piccola, Grandi Parole, grazie di essere stati con noi anche oggi, grazie di averci ascoltato attraverso le emittenti radio che trasmettono la nostra rubrica, oppure attraverso le piattaforme di streaming che la distribuiscono, oppure semplicemente di aver letto sui nostri social la parola del giorno. Grazie davvero a tutti voi e a domani con un altro pezzetto di viaggio nel fantastico mondo delle parole.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Montatura perfetta.
6: AI per trovare gli occhi.

0: La montatura da sole o da vista, ideale per il vostro viso senza provarne 50.
1: Sono pillole di AI.
2: E lo sappiamo tutti, andare a scegliere un paio di occhiali nuovi è un'esperienza da crisi d'identità.
0: Uno stress pazzesco. Ti metti davanti allo specchio del negozio, ne provi 20 modelli diversi e dopo 5 minuti non capisci più niente.
2: E poi c'è sempre l'ottico di turno che vi fa: beh, guardi questo modello a goccia o squadrato, le sta d'incanto, anche se poi sembrate una mosca gigante.
0: E puntualmente torni a casa, ti guardi con calma dopo una settimana e capisci di aver comprato una montatura che vi fa il viso tondo come un pallone o lungo come un cavallo.
2: Ma prima di spendere 300 euro per un paio di occhiali che finirete per odiare,
0: l'intelligenza artificiale ci fa da visagista o consulente di immagine personale direttamente dal telefono.
2: Beh, allora la prima svolta tecnologica si fa con lo strumento come Glassify AI o Fitting Box.
0: Usano la fotocamera frontale per creare una mappatura tridimensionale completa del vostro volto.
2: Cioè, l'AI misura la distanza tra gli occhi, la larghezza della mascella, l'altezza della fronte e la forma del mento.
0: E vi dice subito in automatico: viso ovale sottile, la tua forma ideale è la montatura felina con uno spessore sottile.
2: Vi mostra direttamente la prova virtuale in tre dimensioni sul vostro viso in tempo reale, eliminando al volo tutte le forme che non vi valorizzano. E se siete ancora indecisi tra due o tre modelli che vi piacciono o volete semplicemente un parere super obiettivo,
0: li sfoderiamo l'occhio clinico di ChatGPT Vision o Claude.
2: Ecco, vi scattate un semplice selfie indossando le diverse montature e caricate in chat.
0: Chiedete all'AI quale di queste montature bilancia meglio le proporzioni del mio viso e la linea delle sopracciglia.
2: L'intelligenza artificiale analizza la simmetrica visiva, il contrasto di colore con la vostra carnagione e la posizione del ponte sul naso.
0: Vi dà un voto sincero motivando la scelta. Il modello B allarga il tuo sguardo, mentre il modello A accentua troppo la mascella.
2: E niente più dubbi o consigli di parte dagli amici. Cioè, uscite dal negozio col modello perfetto al primo colpo. Ma Chiara, recap!
0: Glassify AI e Fitting Box per la mappatura 3D del volto e la prova virtuale delle forme. E ChatGPT Vision per un'analisi obiettiva della simmetria.
2: Semplice e indolore. Usare l'intelligenza artificiale per lo stile vi aiuta a valorizzare i vostri lineamenti e ad acquistare con sicurezza e personalità.
0: Perché un bel paio di occhiali non serve solo a vederci bene, ma a farvi sentire magnifici ogni volta che vi guardate allo specchio.
2: E questo è tutto, a domani!
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
3: Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao, sono Manuel Burroni. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Quello che state per ascoltare è Soli, una canzone che parla del tempo, delle distanze e di come le persone e i sentimenti possono cambiare. Buon ascolto.

0: Benvenuti a un nuovo appuntamento con la Hit Italia, la classifica dei 20 brani italiani più suonati e amati della settimana. Come sempre, alla conduzione ci sono io, Mauro Malaguti.
1: E ci sono anch'io, Maria Sciarra, pronti a scoprire insieme chi sale, chi scende e chi domina le classifiche in Italia. La scalata di Hit Italia comincia subito.
0: Apriamo le danze con una freschissima novità di questa settimana. Entra direttamente in classifica al 20° posto come new entry la voce inconfondibile di Malika Ayan con il suo nuovo singolo, detto Tra Noi. Benvenuta nella Hit Italia.

Partiamo subito con la posizione 19, dove troviamo un leggero calo per Jax e la sua vita morte miracoli. Scivola giù di un gradino rispetto alla settimana scorsa, ma il ritmo resta assolutamente travolgente, da cantare a squarciagola. Morire.

Yeah! Ancora un ingresso inedito per il nostro viaggio musicale di oggi. Alla posizione numero 18 fa il suo debutto in classifica una graditissima new entry, il grande Cesare Cremonini con la sua nuova Papà.

0: scivolone importante per questo giro. Alla posizione numero 17 troviamo Luciano Ligabue, che con Qualcosa per te perde purtroppo ben 5 posizioni in un colpo solo. Speriamo per una bella risalita alla prossima settimana.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo chiudi.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria.
7: Torniamo insieme con la seconda parte di Italia.
8: Scendiamo di un gradino rispetto alla scorsa settimana, ma l'energia rock rimane al massimo. Alla numero 16 troviamo la grinta inesauribile di Gianna Nannini. Questa settimana perde una posizione, meraviglioso errore. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Torna il segno più per una super collaborazione. Alla posizione numero 15 troviamo Julier in featuring con Achille Lauro. Il loro singolo Per noi avanza di un gradino e continua la sua corsa in classifica.

Avanziamo nella nostra chart alla posizione numero 14, accogliamo l'ultima new entry di questa puntata, fa il suo primissimo ingresso tra le 20 canzoni più forti del momento, Dito nella piaga con Miss Italia.

0: Smith.
1: Stabilità assoluta alla posizione 13. Non si muovono di un millimetro. Ariete e Angelina Mango, la loro fortunata Che bella vita, si riconferma esattamente nella stessa piazza di 7 giorni fa.
2: Ma quanto è piccolo.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria.
5: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
6: Bel balzo in avanti per una accoppiata tutta al femminile che sta conquistando tutti. Alla posizione numero 12 troviamo Annalisa e Madame che con la loro amica guadagnano due posizioni rispetto a 7 giorni fa.

Appena fuori dai piani alti, alla numero 11, facciamo un piccolo passo indietro. In discesa di una posizione c'è l'inconfondibile graffio vocale di Noemi. Ascoltiamo insieme la sua Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: sentirti mai più.
1: Entriamo ufficialmente nella caldissima top 10 della Hit Italia. Alla posizione numero 10 c'è un bel passo in avanti per Emma e Fabri Fibra. La loro travolgente antidroga sale di una posizione rispetto alla scorsa settimana.

0: Siamo in piena top 10, alla numero 9, in discesa di 3 posizioni. Rispetto alla settimana scorsa, c'è la coppia formata da Julie e Brescia. La loro Serenamente perde un po' di terreno, ma continua a funzionare alla grande.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
5: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
6: Piccola scivolata per questo super team dal sapore estivo. Alla posizione numero 8, in discesa di un gradino rispetto alla rilevazione precedente, troviamo Il ritmo di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Yeah!

vola verso l'alto la quota rap di questa classifica. Alla posizione numero 7 fa un bellissimo salto in avanti Anna Pepe, che con la sua White Girl Wasted si porta a casa un bel +2 rispetto alla scorsa settimana.

Continuiamo a scaldare l'atmosfera. Alla posizione numero 6 c'è un ottimo colpo di reni per Samurai J. La sua Flamenco Paranoia guadagna ben 2 posizioni e si avvicina pericolosamente alle zone altissime della chart.

Eccoci nella strepitosa Top 5. Alla quinta piazza c'è un leggero calo per due pesi massimi della scena italiana. Marrakech e Guè. Il loro singolo Casini perde un gradino rispetto a sette giorni fa.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria. Sciarra.
7: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
8: Sfioriamo il podio di un soffio alla posizione numero 4, in discesa di un gradino dalla medaglia di bronzo della settimana scorsa. C'è la fortissima collaborazione tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con il singolo Goya.
9: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: Sul terzo gradino del podio, in ottima salita di ben due posizioni, dalla quinta della settimana scorsa troviamo Ernea, un traguardo fantastico per il suo singolo Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivederti.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ed eccoci alla medaglia d'argento. Scende purtroppo dalla vetta e perde una posizione Saif. La sua Parlar d'amore si accomoda oggi al secondo posto. E tra poco scopriremo a chi ha dovuto cedere il trono.
2: Che bello!

Ed eccoci finalmente alla numero 1. Guadagna una posizione rispetto alla settimana scorsa e conquista la vetta assoluta di Hit Italia. Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola.

0: E anche per questa puntata abbiamo fatto il pieno di energia e di grande musica italiana. Da Mauro Malaguti un saluto a tutti voi che ci avete seguito.
1: E con la nostra numero uno si chiude anche questa classifica. Da Maria Sharra un grandissimo abbraccio. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana per scoprire le nuove hit. Ciao a tutti!

Fabio Cardullo. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo selvatico ed elettrico singolo, Sopravvivenza.

0: casa.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

0: relax and listen homemade.
1: Bentornati su Homemade. Anche oggi il consueto viaggio alla scoperta dei migliori brani in uscita dall'underground internazionale ci darà diverse sorprese. Il primo brano che vi faccio ascoltare oggi è Lurido degli Ultima Spiaggia.

Quali sono le cose di cui vorresti liberarti? Cosa potrebbe dare senso alla tua vita? Ti è più semplice restare nel dolore?

rischia di restare una creatura anonima ricoperta di tatuaggi.

0: viaggio è la cosa principale.
1: E passiamo alla 15ª posizione di oggi. Ascolteremo Paolo di Alessandro Rosato.

Siamo arrivati anche oggi all'ultimo brano della playlist di Homemade. Voglio ricordarvi i nostri canali social dove potete scriverci e suggerirci degli artisti o dei brani che a voi piacciono. Potete scrivere all'account Instagram di Wavespeaker o all'account Wavespeaker di TikTok. Adesso l'ultimo brano. Sarò da te in un'ora di Ida Maria. Un saluto a tutti da Wave e dalla redazione di Homemade.

Si sveglia con un pianto, sono già le 7. Si scrolla un po' di dosso la malinconia e cerca dentro il letto le sue sigarette. Allaccia poi le scarpe per andare via. Isola guarda l'orologio, è tempo di svegliarsi. Si lava il volto con le proprie lacrime. Le trema

amica pensa alla sua mamma e dentro sta morendo. Non sa che fare, se partire o restare in città. Ma un po' distratta al cellulare e ora sta ridendo, perché lo sa che prima o poi tutto ritornerà.

Pronto, prova, prova, microfono 1, 2, 3. Salutiamo tutti gli ascoltatori. Tanto è inutile che provo perché la voce è sempre la stessa. Ben ritrovati nella nostra radio Antenna Web. Musica insieme a voi ed oggi con tanti amarcord più del solito. Andiamo allora a presentare i primi quattro brani. Marco Armani insieme a Ron, Solo con l'anima mia. Luca Carboni, Inno Nazionale. Zucchero insieme a Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli con Miserere. Ornella Vanoni, Io per lui. A tutti voi un buon ascolto.

che sale sopra il tram, dove va? Il buio riempie la città, inventa ombre, c'è la mia.

Dopo aver ascoltato Io per lui, per par condicio, Pino Daniele ci canta Io per lei, segue Tiro Mancino, Poveri Uomini. Rino Gaetano, ad esempio, A me piace, Malika Ayane, La prima cosa bella.

0: Vi ricordate quando ancora non c'era l'euro come moneta? Federico Salvatore ci ricorda i bei tempi con 30 lire, Patti Pravo, Tripoli 69, Gino Paoli, Gorilla al sole, Francesco De Gregori, La valigia dell'attore.
1: Si tenesse 30 lire rinda sacro cazzo, si è tenesse fosse ancora nuo io, stesse casa un coppa stella, siamo che bella ambriata e credesse ancora che avena befa. Fora nume tre barconi casa faccia in due quartieri, io che attacca un aquilone coppe fiere rari in chiesa, aspettando insieme suon a papà che torna a sé, mentre rindo scura nonna sta dicendo una preghiera.

si tenesse 30 lire, io non mi spannesse più. Ma sti passi, 30 lire gioventù, 30 lire sulla mente, rinda saccaro cazzone, 30 lire, quanto costa sta canzone?

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa, e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua.

In un batter d'occhio siamo arrivati agli ultimi tre brani. Marina Rei, Sono Mia. Mimmolo Casciulli, Intorno a 30 anni, Magari aggiungo io. Termina Franco Battiato, Insieme a te non ci sto più.

Per il momento mi fermo qui e l'invito è per il prossimo appuntamento, stesso orario e stessa radio, Antenna Web. Grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

0: Ciao a tutti, sono Nicola Ferrari, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio nuovo brano dal titolo Le cose che sai. Ciao a tutti.
1: Amargorn, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retro, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce ad Amarcord, il calcio che fu. Allora, oggi continuiamo a raccontare i grandi giocatori del calcio italiano, anche stranieri. Ovviamente andremo in ordine alfabetico e oggi partiremo dalla S. Anche se insomma ce ne sono molti di giocatori con la S, però inizieremo proprio da questo perché mi avete chiesto di parlare del profilo di Giuseppe Sabadini, un terzino, e quindi inizierò proprio da quello. Ovviamente ricordiamo anche la morte di Sandrino Mazzola, insomma, un giocatore che ho visto molte volte, che ho vissuto insomma sin da ragazzino, me lo ricordo benissimo ai mondiali del 70, ma anche leggermente prima, anche negli europei del 68. Poi l'ho visto giocare all'Olimpico dal vivo, sia contro la Roma che contro la Lazio. È stato veramente un'icona del calcio italiano, anche un pochino per la polemica della staffetta in Messico, no? Con Gianni Rivera, la loro rivalità, uno per una vita nell'Inter, l'altro una vita nel Milan. È stato anche un uomo spiritoso, me lo ricordo per esempio a Mai dire gol, quando presentò Aldo Baglio come Rolando, no? Il nuovo acquisto dell'Inter, per scimmiottare Ronaldo, ovviamente. Sa, è stato un uomo un pochino a 360 gradi, dirigente dell'Inter, ovviamente, per tanti anni, ma soprattutto un campione. Detto questo, iniziamo da Giuseppe Sabadini a raccontare un pochino di profili dei grandi giocatori del calcio italiano, anche stranieri. Eternamente confuso con Pietro Sabatini, anche perché i due burloni giocarono insieme nella Samp dal 65 al 71, lui è un numero 3 naturale, mentre l'altro è un mediano e spesso ha il 4 sulla maglia, per cui vengono uno dopo l'altro nella formazione. L'equivoco si scioglie quando il difensore, il più dotato dei due, va al Milan e conquista anche la nazionale, sia pure per poche partite. È, come si diceva allora, un terzino volante, un pochino all'olandese, forse anche per il capello lungo e svolazzante, un Kroll che viveva sulla terra. E esordisce in Serie A con la Sampdoria contro il Napoli e vince la partita per 1-0. Gioca poi anche nel Milan, nel Catanzaro e nell'Ascoli. E gioca anche in nazionale. Esordisce nel 1969 Italia-Romania 1-0. Pietro Sabatini, l'altro di cui parlavamo appunto con Giuseppe. Vedere alla voce Giuseppe Sabatini, infatti. I due fanno coppia alla Sampdoria per 6 anni, facendo disperare radiocronisti e statistici. Il nostro uomo, quello con la T, è un mediano toscano, robusto e molto affidabile. Rimane fedele alla maglia blu cerchiata quando il suo quasi omonimo emigra a Milano per vestire quella rossonera. Lascia poi la Samp nel 74 per andare al Brescia. Antonio Sabato, ragioniere di centrocampo, poco appariscente ma utilissimo. Arriva in Serie A con l'Inter ad appena 18 anni nel 1976. Disputa un paio di ottimi campionati nel Catanzaro di Palanca e Bivi dall'80 all'82. Poi torna alla casa madre, l'Inter, che lo richiama e in nerazzurro arriverà anche la nazionale.
fa il suo esordio contro la Turchia di Istanbul, giocando gli ultimi 5 minuti al posto di Dossena. Sempre nel 1984 Berzot lo porta anche nella tournée americana in preparazione di Messico 86, ma quei mondiali lui alla fine li guarderà in TV. Claudio Sala, il poeta del gol, grande ala destra del calcio italiano, che in quei tempi duellava con Causio, che giocava nella Juventus. Il poeta del gol, appunto, ha fatto in vita sua pochi gol, appena 27 in Serie A per l'esattezza, tutti salvo due in maglia granata. Ma non è quello il suo mestiere, e il soprannome coniato per lui dalla curva Maratona è puramente immaginifico e quindi doppiamente bello. In realtà, questo brianzolo, capellone e baffuto, vero figlio degli anni 60 nel look, nella languida filosofia di vita e di sport, è uno dei più squisiti fantasisti espressi dal calcio italiano. Nasce come mezzala, ma quando il modello di gioco importato dall'Olanda pretende ovunque un calcio più atletico, diventa una mezza punta. Nel Torino, allorché esplodono Graziani e Pulici, all'inizio gioca con il numero 9, mentre i gemelli del gol hanno rispettivamente il 7 e l'11. È una cabala affascinante, che ai palati più colti richiama alla memoria i centravanti arretrati all'ungherese stile i Dieguti. E anche se poi si scambia la maglia con Ciccio, il suo ruolo rimane quello del creatore di gioco. Tra le doti tecniche fondamentali, la fenomenale indifferenza con cui usa i due piedi, tira i corner a rientrare di destro e anche di sinistro a seconda della posizione. Il grande scudetto Granata del 1976 lo coglie meraviglioso protagonista. Peccato che Bearzot lo veda poco e gli preferisca sempre Causio. I risultati gli danno ragione, ma in molti continuano a pensare che la nazionale azzurra l'abbia ingiustamente sottovalutato. Marco Sala è un terzino destro dalle origini. Milita nel Milan a cavallo della Grande Guerra ed esordisce vincendo 3-2 nel primo derby meneghino di campionato nel 1909, ma aveva giocato anche il primissimo derby della storia, quello disputato a Chiasso nel 1908. Che storie, ragazzi, eh? Apro una piccola parentesi, veramente affascinanti per noi calciofili. I cronisti di inizio secolo lo descrivono non molto alto, non atletico, ma sciolto, svelto, nervosissimo, uno di quegli avversari che non impressionano ma che si sentono. Emilio Colombo, nello Sport Illustrato del 15 gennaio del 1915, ha avviato la carriera all'ala destra e poi a centrocampo. È uno che butta l'anima nella partita e non si impressiona mai. Si eccita, freme, perde anche la calma, allorché s'accorge che la propria squadra subisce degli smacchi immeritati, ma non si impaurisce mai dalla forza degli avversari. Il suo maestro fu Herbert Kilpin, il pioniere del football italiano. Farà capolino anche in nazionale in un inglorioso 3-4 che la Francia ci rifilò. Poi ripartiamo da Patrizio Sala, ma ci facciamo la nostra prima pausa, ci ascoltiamo una bella canzone e poi ancora qui su Radio Antenna Web con Amarcord, il calcio che fu. Stiamo raccontando
i grandi giocatori del passato del calcio italiano, partendo dalla S, anzi siamo partiti dalla S di Giuseppe Sabatini. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici carciofili, siete su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce da Marcord, il calcio che fu. Stiamo raccontando, anche su vostra richiesta, perché mi arrivano molte mail, anzi a questo proposito ve la ridò, marcobottieri@libero.it, dove potete scrivermi per qualche richiesta, per se avete una curiosità, insomma anche solo per un confronto e anche per una critica che ci aiuta sempre a migliorare. Allora, come vi dicevo, ripartiamo da Patrizio Sala, che è solo omonimo del grande Claudio, con il quale fa coppia nel Torino. È però come lui lombardo e come lui esordisce nel Monza. Arriva a ventenne al Torino e vince subito lo scudetto. Pare destinato ad una grande carriera, ma poi si perde un po' e anche l'avventura in nazionale si interrompe nel 1980. È un mediano muscolare, tutta corsa e contrasti. Nel Toro è il perfetto luogotenente di Pecci e dell'altro Sala, appunto Claudio. Altrove gira spesso a vuoto. Marcelo Salas, grande centravanti cileno che abbiamo visto in Italia nella Lazio negli anni 2000. Il Matador, dopo ogni gol, si inchina a testa bassa e ringrazia il cielo, indicando con un dito verso l'alto. È un centravanti, segna a tutte le latitudini, prima in Cile e poi in Argentina, a River Plate e poi in Italia. La Lazio lo prende nel 1998 e lui ripaga con 15 reti, molte di testa, il suo pezzo forte. Pur non essendo altissimo, ha un'ottima elevazione. Con la nazionale del Cile, in coppia con l'interista dell'epoca Zamorano, risveglia l'orgoglio di tutto il paese. Ai mondiali di Francia 98, nella gara d'esordio contro l'Italia, manda in bambola Cannavaro e segna una doppietta di testa. Un anno prima era stato l'artefice della storica vittoria del Cile a Wembley contro l'Inghilterra e nelle qualificazioni mondiali del 2000 frantuma la difesa del Brasile. È un generoso di temperamento, ma con un carattere non facile. È suo il gol della vittoria contro il Manchester United, che nel 1999 regala la prima Supercoppa europea alla Lazio. Una volta, in una sfida con il Chelsea, dopo una sostituzione, manda platealmente Eriksson a quel paese. Da allora il rapporto con il tecnico svedese peggiora. E adesso un grande giocatore del passato del Napoli, che magari i più giovani e anche quelli un pochino meno giovani non conoscono, Attila Sallustro, un paraguaiano. È un giocatore molto importante nella storia del Napoli, perché poi diventa il direttore dello stadio San Paolo, ora Maradona. Giunge a Napoli nel 1926 dal Paraguay. È uno dei primi fenomeni di costume del calcio italiano, il protagonista di una passione che travalica i confini del campo. Napoli impazzisce per lui. La sua storia d'amore con la stella del Varietà, Lucy Dalbert, che sarà anche la compagna della sua vita e che i napoletani chiamano la Arussa, perché è nata a Mosca e perché lo ha preferito all'erede al trono Umberto di Savoia. È una festa collettiva con contorno di mortaretti e di follie varie. L'adorazione diventa un caso nazionale quando il CT della Nazionale Pozzo gli preferisce però l'emergente Peppino Meazza come centravanti dell'Italia
nella partita contro la Svizzera in programma a Roma il 9 febbraio del 1930. Lui ha debuttato nella partita precedente con un gol al Portogallo, ma l'infortunio patito da Mihajlovic, compagno di squadra nel club partenopeo, porta anche alla sua esclusione e al debutto contemporaneo del divino Pepin Meazza e di Ferrari. Quel giorno, allo Stadio Nazionale, il futuro Flaminio, nella capitale arriva a mezza Napoli per fischiare il milanese, il quale si turba ben poco, segnando una doppietta. Il futuro sarà dei due nordici. Per l'oriundo la maglia azzurra rimarrà purtroppo un sogno interrotto. Dal 1960 sarà per un ventennio il direttore dello stadio di Napoli, alla cui squadra ha dedicato 11 campionati e 262 partite con 103 gol. Fausto Salzano è un fantasista attascabile, approda al grande calcio nella Sampdoria, la squadra della sua vita, nel quale gioca a tre riprese, da ragazzino dal 79 all'82, senza mai essere schierato in campionato, da atleta maturo dal 1984 al 90 e anche da pensionato dal 93 in poi, dopo aver passato 3 anni con la maglia della Roma. L'attaccamento alla maglia blu cerchiata è tale che suona davvero beffarda la cessione al club giallorosso alla vigilia dell'unico scudetto della storia doriana. È un numero 10 che però, avendo fiato oltre che piedi buoni, sa adattarsi anche a compiti di copertura. Per questo gioca sempre parecchio, pur essendo in teoria chiuso da Mancini. Nello Saltutti. Dal vivaio del Milan ad un esordio con il Botto, va subito a segno nella sua prima apparizione in Serie A nel 1967 contro il Bologna. È un centravanti con il baffo e dà il meglio di sé nella Fiorentina e nel Foggia. Poi gioca fino a 46 anni nelle serie minori. Rispunta alle cronache nell'estate del 98, nella scia delle denunce di Zenit Zeman sull'uso smodato di medicinali nel calcio, portando anche una sua testimonianza. Poi morirà d'infarto. Lui fa parte di quella Fiorentina che è stata molto chiacchierata, e non dico di più, insomma, noi calciofili abbiamo letto i giornali e sappiamo tutti di questa storia. Molti giocatori della Fiorentina di quegli anni purtroppo sono morti o di infarto o con la SLA, insomma ci sono state un po' di morti sospette, ma insomma questa è cronaca, sono cose uscite sui giornali che non sono mai state provate, però questo dobbiamo dirlo, e quindi insomma la Fiorentina è in qualche modo innocente in tutto questo, perché non c'è mai stata una prova concreta. Detto questo, ci facciamo la nostra seconda pausa, torniamo per i saluti e nella prossima puntata, dedicata ancora ai grandi giocatori del passato, italiani e stranieri del calcio italiano, ripartiremo dalla storia di Sandro Salvatore. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici calciofili amarcordi, il calcio che fu termina qui. Abbiamo raccontato i grandi campioni del calcio italiano e anche internazionale che hanno giocato in Italia, iniziando dalla lettera S, perché mi avete chiesto di raccontarvi di Sabatini, terzino del Milan, della Samp e anche della Nazionale, e quindi siamo partiti dalla S. Nella prossima puntata inizieremo con un grande libero del calcio italiano, Sandro Salvadore. Un caro saluto da parte di Marco Bottieri e vi do appuntamento alla prossima puntata di Amarcord, il calcio che fu. E vi ricordo che abbiamo cambiato orario. Andiamo in onda alle 11:15, sempre il giovedì e la domenica. Un caro saluto da parte mia a tutti. Ciao.
1: Amarcord. Il calcio che fu. Racconti personali e romantici di un calcio retrò. Ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

È giovedì 1 ottobre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Teresa di Lisieux. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: è stolto colui che si ostina a occupare un posto che sa di non meritare. E si celebra la giornata internazionale delle persone anziane. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1532 Ludovico Ariosto pubblicava la terza e definitiva versione dell'Orlando Furioso a 16 anni dalla prima. Nel 1832 Milano inaugurava il primo sistema italiano di illuminazione pubblica con lampade a gas. Mentre sempre a Milano, nel 1906 nasceva oggi la Confederazione Generale del Lavoro, la prima organizzazione sindacale nel paese. Nel 1943, cacciati i nazisti durante le quattro giornate di rivolta concluse il giorno precedente, le forze armate alleate entravano a Napoli. Nel 1950 si inaugurava il terzo canale radiofonico italiano, più orientato a una programmazione culturale. E nel 1959, nella sua casa di Torre del Greco, moriva 81enne Enrico De Nicola, il primo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1963 entrava in vigore la legge con cui l'Italia aveva istituito la scuola media statale gratuita e obbligatoria. Nel 1980 la EMI stampava Patriots, il decimo album di Franco Battiato, con Up Patriots to Arms, divenuto poi uno dei suoi brani più celebri. Nel 1982 la Sony metteva in vendita il primo lettore di compact disc, il sistema audio digitale sviluppato insieme alla Philips. E nel 1992 veniva pubblicato l'album Miserere di Zucchero Sugar Fornaciari, con 11 nuove canzoni e la partecipazione straordinaria di Luciano Pavarotti. 25 anni fa, nel 2001, l'Italia chiudeva la produzione della benzina Super. Nel 2005 diventava obbligatorio anche per i maggiorenni il patentino di guida per ciclomotori. E nel 2013 a Civitavecchia, in un incidente stradale, moriva 75enne l'attore Giuliano Gemma. Sono nati il 1 ottobre. Nel 1929 il giornalista e conduttore TV Carlo Sassi. Nel 1930 gli attori Glauco Mauri e Philippe Noiret. Nel 1935 l'attrice premio Oscar Julie Andrews e il giornalista Giampaolo Pansa e nel 1950 il regista Marco Tullio Giordana. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Milly Carlucci nel 1954, il cantante e autore Samuele Bersani nel 1970, l'attrice Valentina Persia nel 1971 e il conduttore TV Daniele Bossari, nato in questo giorno nel 1974. Ultima segnalazione per il 1 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

non tutto ciò che accade lascia lo stesso segno, ma tutto, in un modo o nell'altro, resta. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è memoria.

0: La memoria non è un archivio ordinato, come spesso si immagina, ma un materiale vivo che si trasforma ogni volta che viene richiamato. Ricordare non significa riprodurre esattamente ciò che è successo, significa raccontarselo di nuovo, ogni volta un po' diversamente, con le sfumature che il presente aggiunge, senza nemmeno accorgersene. C'è una memoria che appartiene a una sola persona, fatta di dettagli minimi, un odore, una voce, un gesto ripetuto tante volte da diventare familiare. Oggi per me questa parola ha anche un indirizzo preciso. Il 1° ottobre è il compleanno di mio figlio Francesco e ogni anno, in questo giorno, la memoria torna sempre allo stesso punto, a quando è nato. Certi ricordi non sbiadiscono con il tempo, anzi si affinano. Torna il momento esatto, la stanza, l'attesa che sembrava non finire mai e poi quel cambiamento che non si può davvero raccontare a chi non lo ha vissuto. È lo stesso meccanismo che vale su scala più grande, la memoria condivisa che si tramanda tra generazioni, che tiene insieme una famiglia anche quando chi l'ha vissuta per prima non può più raccontarla di persona. Chi ha più anni alle spalle, e oggi è anche la loro giornata, spesso custodisce proprio questo. Non è solo...
1: Dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico, va in onda Nuovi Emergenti, conduce Arly Joy!
2: E ciao a tutti e benvenuti! Alzate il volume, mettiamoci comodi perché oggi, oltre alla musica, rischiamo anche di farci venire qualche piccolo dubbio esistenziale. Di quelli che partono con vabbè, sentiamo, e finiscono con aspetta un attimo, questa cosa parla proprio di me. Anche oggi abbiamo davanti un appuntamento ricco, pieno di musica, curiosità e soprattutto 12 artisti da scoprire, 12 voci, 12 brani, e magari in mezzo a loro c'è proprio quell'artista che tra qualche mese potrete dire con aria importantissima: io l'ascoltavo già prima. Ma tra una canzone e l'altra oggi ci facciamo anche un piccolo viaggio dentro di noi. Partiremo da una parola che inseguiamo praticamente tutti: la felicità. Osiamo dire felicità. Ma siamo sicuri di sapere davvero dove cercarla? Perché magari continuiamo ad aspettare il momento perfetto e nel frattempo ci stiamo perdendo qualcosa che abbiamo già davanti. Poi parleremo di una cosa ancora più delicata: restare fedeli a ciò in cui crediamo, perché avere dei valori quando tutti sono d'accordo con noi è abbastanza semplice.

0: piacere a noi stessi significa non piacere proprio a tutti. Eli, vediamo chi resiste. E infine, prepariamoci i fazzoletti, oppure facciamo finta di non avere assolutamente nessun ex a cui stiamo pensando, perché arriva il nostro immancabile zodiaco. Scopriremo i 5 segni zodiacali che fanno più fatica a dimenticare qualcuno. Quelli del no, l'ho superata. E poi parte quella canzone improvvisa dove stanno fissando il soffitto, ricordi del 2000 e passa. Insomma, e adesso iniziamo questo viaggio con Nike e la sua canzone dal titolo Spara. E poi c'è Falco DJ che ci fa ascoltare Respira. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: E ben ritornati su Nuovi Emergenti, sono Harley Joy e siamo ai 5 punti fondamentali per essere più felici. Andiamo a scoprirli subito. 1. Non aspettare che sia tutto perfetto. Spesso rimandiamo la felicità. Sarà felice quando avrò quel lavoro, quella relazione, quei soldi. Ma appena raggiungiamo qualcosa, nasce subito un nuovo obiettivo. Imparare a godersi anche quello che c'è adesso è fondamentale. 2. Smetti di confrontare continuamente la tua vita con quella degli altri. Soprattutto sui social vediamo spesso il meglio della vita altrui e lo confrontiamo con tutta la nostra, problemi compresi. È un confronto in pari, cioè ognuno ha i tempi, difficoltà e percorsi diversi. Dobbiamo tenerne conto. 3. Coltiva rapporti che ti fanno stare bene. Avere persone con cui possiamo essere noi stessi, parlare, ridere, sentirci accolti conta moltissimo. Non serve avere 100 persone intorno. Spesso bastano pochi rapporti, ma autentici. 4. Dai spazio alle cose che ti fanno sentire vivo. Musica, sport, animali, viaggi, cucina, creatività. Non devono essere necessariamente attività utili o produttive. Fare qualcosa semplicemente perché ci piace può dare senso e leggerezza alle nostre giornate. 5. Accetta che non puoi essere felice sempre. Forse è proprio questo il punto più importante. Essere felici non significa non essere mai tristi, arrabbiati o delusi. Significa riuscire ad attraversare anche i momenti difficili senza pensare che dureranno per sempre. La felicità non è uno stato continuo, è fatto di tanti momenti che impariamo a riconoscere. Detto ciò, proseguiamo con Aren e la sua canzone Ancora ti perdo. E poi c'è Vari rischi che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Solo cazzate, qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

Ed eccoci qua, ben ritornati su Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy e insieme a voi voglio capire quanto è importante restare fedeli a ciò in cui crediamo, anche quando gli altri cercano di influenzarci. Andiamo a capire subito alcuni punti. 1. Capire quali sono davvero i nostri valori. Prima di rispettarli dobbiamo conoscerli. Famiglia, libertà, sincerità, rispetto, ambizione, può essere lealtà. Non tutti diamo importanza alle stesse cose. Chiedersi a cosa non vorrei rinunciare per essere accettato dagli altri può aiutarci a capirlo. 2. Imparare a dire di no. Rispettare i propri valori significa anche mettere dei limiti. A volte dire di no può creare disagio o deludere qualcuno, ma dire sempre sì contro ciò in cui crediamo rischia di farci stare peggio con noi stessi. 3. Essere coerenti anche quando nessuno ci guarda. È facile dichiarare ciò in cui crediamo. Più difficile comportarci di conseguenza quando non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. I valori si vedono soprattutto nelle piccole scelte quotidiane. 4. Non cambiare per ottenere l'approvazione degli altri. Possiamo ascoltare con

0: E adesso ci ascoltiamo Maurezio con la sua canzone dal titolo Fame di me. E poi c'è Luzza che ci fa ascoltare Dritto al cuore, qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi

che ancora ti amo, soltanto ancora un po'. Tu che espressione faresti se ho detto, se io ti sfiorassi ancora una volta, soltanto una? Sentiresti un brivido forte oppure fingeresti che il tuo cuore non batte più per me? Vorrei parlarti di amore, vorrei ricordare insieme quanto ti arrabbiavi

0: bentornati. Questa è la seconda parte di Nuovi Emergenti, un programma diretto e condotto da Harley Joy.
1: Ed eccoci qua, oggi abbiamo parlato di felicità e di alcuni aspetti che possono aiutarci a viverla in maniera più consapevole. Abbiamo visto quanto

0: parlato del confronto con gli altri, dei rapporti che scegliamo di coltivare e dell'importanza di dedicare tempo alle cose che ci fanno stare bene. Ma soprattutto abbiamo ricordato che essere felici non significa esserlo ogni giorno e in ogni momento. Anche tristezza, rabbia, delusione fanno parte della vita. Nel secondo argomento invece abbiamo parlato di quanto sia importante rimanere fedeli ai propri valori, capire ciò in cui crediamo, imparare a mettere dei limiti e avere il coraggio di dire di no quando qualcosa va contro quello che siamo, che sentiamo, insomma. Possiamo ascoltare gli altri, accettare consigli e persino cambiare idea, ma senza modificare continuamente noi stessi, soltanto per ottenere approvazione. Detto ciò, ragazzi, questa è la melodia che vi ricorda che potete continuare a mandarci la vostra musica all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave o MP3 per un discorso di qualità. La redazione sceglierà le canzoni più belle del panorama italiano emergente. E adesso ci ascoltiamo Nalixa con la sua canzone dal titolo Colori in me. E poi c'è Daziel che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Pagine aperte. E tutto questo qui con tanta musica e tanti argomenti su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: E ben ritornati su Nuovi Emergenti, sono Harley Joy e siamo arrivati ai 5 segni che fanno più fatica a dimenticare qualcuno. Secondo l'astrologia, alcuni segni riescono a voltare pagina abbastanza velocemente, altri possono andare avanti con la loro vita, ma certe persone rimangono nella memoria per tantissimo tempo. E al quinto posto troviamo il Toro. Quando si affeziona, lo fa sul serio. Il Toro ama la stabilità e si abitua profondamente alla presenza di una persona. Più che dimenticare, ha bisogno di molto tempo per accettare che qualcosa sia davvero finito. E al quarto posto troviamo i pesci, che tendono a legare le persone ai ricordi, alle emozioni, ai momenti vissuti, e a volte non sentono la mancanza soltanto della persona, ma anche di tutto quello che avevano immaginato insieme. E al terzo posto troviamo lo Scorpione, che può sembrare fortissimo e andare avanti senza voltarsi, ma quando qualcuno riesce davvero a entrare nel suo mondo emotivo, lascia un segno profondo. Può chiudere una relazione senza cancellarne facilmente il ricordo. E al secondo posto troviamo il Cancro, che è molto legato al passato, ai ricordi affettivi. Una canzone, un posto, persino un profumo possono riportarlo improvvisamente a una persona che pensava di aver superato. E the winner is al primo posto Capricorno. Non l'avrei mai detto, eppure non sempre mostra quanto sia affezionato, ed è proprio questo il punto: può continuare la propria vita senza far vedere nulla, ma quando ha considerato qualcuno davvero importante, difficilmente lo cancella completamente. Magari non torna, ma ricorda. E adesso ci ascoltiamo Orfeo con la sua canzone Ma quanto sto bene, e poi c'è Eliza che ci fa ascoltare Nella spiaggia destra, qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: Il mio amore.

Ed eccoci qua, siamo quasi arrivati alla fine di questo appuntamento di Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy e oggi abbiamo attraversato tre argomenti molto diversi, ma che in qualche modo parlano tutti un po' di noi. Siamo partiti dalla felicità, cercando di capire quanto spesso la immaginiamo come

alcune magari le abbiamo superate benissimo, però sarebbe meglio non far partire quella determinata canzone. Ma soprattutto oggi abbiamo ascoltato 12 artisti emergenti, 12 voci diverse, 12 modi di raccontarsi e 12 possibilità di scoprire qualcosa di nuovo. Ed è proprio questo che vogliamo continuare a fare qui, dare spazio alla musica che cerca il suo posto, alle persone che hanno

0: Io sono Harley Joy e anche per oggi vi ringrazio per essere stati insieme a me. Continuate ad ascoltare musica, continuate a scoprire nuovi artisti e soprattutto ogni tanto ricordatevi di ascoltare anche voi stessi. E ci salutiamo con Caspio e la sua canzone dal titolo Ti manca l'aria. E poi c'è Marco Falco con la sua canzone che si intitola Libertas. E da qui, da Nuovi Emergenti è tutto. Un abbraccio grande, ci sentiamo al prossimo appuntamento.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

senso, senza progetto, senza difetto. Libero cielo da questa stanza, che di polvere qua ce n'è abbastanza, e tutto in equilibrio in bilico. Voglio sapere adesso come mai, voglio sapere adesso come stai. Non c'è vita se non sai sognare, non hai occhi se non sai guardare.

Mare. Non c'è mare se non sai nuotare, non c'è arcobaleno se non sai colorare, non c'è emozione se non sai amare, non c'è strada se non sai

c'è vita se non sai sognare, non hai occhi se non sai guardare, non c'è mare se non sai nuotare, non c'è arcobaleno se non sai colorare, non c'è emozione se non sai amare, non c'è strada se

Non c'è vita se non sai sognare, non hai occhi se non sai guardare, non c'è mare se non sai nuotare, non c'è arcobaleno se non sai colorare, non c'è emozione se non sai amare, non c'è strada se

Avete ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

0: Tino.
1: Io vado al bar,
2: ma dove?
3: Al bar all'angolo!
4: Ben trovati al bar all'angolo, qui sempre Davide dietro al bancone e oggi vi faccio un quesito, vi chiedo perché, se vi siete mai chiesti perché nel pieno dell'era dello spazio e dei viaggi su Marte continuiamo a pulirci alla vecchia maniera come nel Medioevo. Beh, oggi vi porto dentro a una storia incredibile di pulsanti, di cabine di pilotaggio e di getti d'acqua calda. È una vera rivoluzione nata in uno scantinato svizzero che ha conquistato il Giappone. Mettetevi comodi, prendete il solito che partiamo.
5: Wöhn,

Oggi è J-Ax che ci ha aperto le porte del bar all'angolo con la sua EPIO, gli abbiamo dato le chiavi, ci ha pensato lui ad aprire. Oggi parliamo del mitico VC giapponese, quello che sembra la plancia di comando proprio di un'astronave, pulsanti per la musica e pulsanti per sedili riscaldati, asciugatura d'aria e persino sensori che ti fanno le analisi al volo. Qual è la cosa assurda? Che tutti pensano che sia un'invenzione dell'estremo oriente, quindi del Giappone. E invece no, perché nasce tutto vicino a Zurigo negli anni 50, dalla mente di un geniale ma incompreso disegnatore meccanico, Mr. Hans Maurer, l'uomo che ha deciso che la carta igienica era decisamente superata.

I Take That con Sweet July e le ultime note di Bones degli Imagine Dragons. Ok, siamo alla fine degli anni 50 e Mr. Maurer nel suo scantinato a Zurigo costruisce il primo prototipo usando letteralmente una sedia da giardino, un tubo di plastica e un asciugacapelli. Lui insomma dallo scantinato alla cucina fa su e giù. Pensate che sua moglie Lily si vergognava a tal punto da tirare le tende per non farsi vedere dai vicini. Alle persone che gli chiedevano che cosa stesse facendo, lui rispondeva: ragazzi, insomma, stiamo per andare sulla Luna e continuiamo ad andare in giro con le mutande sporche. Oh, per me un visionario.

Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya. E la strada però verso il successo è un po' un'odissea, ecco, perché Mr. Maurer nel 1956 brevetta il Closomat, che è una parola fusa tra closet e automatic. L'anno dopo lo presenta addirittura alla fiera di Basilea e apriti cielo, perché lo accusano di oscenità, la gente arriva al punto di sputargli addosso addirittura. Nei primi 4 anni ne vende solo 300 pezzi, va in rovina e si indebita fino al collo, dopo aver addirittura anche lasciato il lavoro. La svolta però arriva nel 1961 con il modello standard, che in 15 anni arriva a venderne addirittura 10.000 pezzi, ma gli europei però insomma restano un po' diffidenti con quest'idea. C'è chi può capire davvero però il suo potenziale? Indovinate un po'. Il Giappone, perché nel 1963 la società Toto prende l'invenzione di Maurer e la trasforma in quello che noi conosciamo, il famoso washlet. Oggi in Giappone addirittura l'80% delle case ha un WC che praticamente ti saluta, ti scalda la seduta, mette la musica di sottofondo anche per la privacy, ecco, e ti fa pure il check-up. E tutto grazie ad un asciugacapelli nato nello scantinato di Zurigo. Arrivano Robin Schulz e Barnes, ma prima Jovanotti con Occhi a Cuore.

anche Robin Schulz e Barbs qui al bar all'angolo con la loro Better Times. A proposito di tecnologia avveniristica e oriente, ci stiamo avvicinando al nostro tavolo K-pop, e se avete bisogno di una scarica di energia pura per svoltare la giornata, vi garantisco che siete nel posto giusto. Loro sono 5 icone di stile, potenza e carisma travolgente. Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong e Yuna insieme formano una delle forze più inarrestabili del K-pop. Loro sono le ITZY. Con questo pezzo mandano un messaggio chiarissimo. Basta con le esitazioni, basta con i ripensamenti. In amore, come nella vita, chi va piano perde l'occasione. Servono solo determinazione, grinta da vendere e un beat che vi costringerà ad alzare il volume a manetta. Mettetevi comodi, o meglio, alzatevi a ballare. Loro sono le ITZY con Not Shy.

Fatevi un giro sul nostro profilo Instagram albaralangolo.radio e scriveteci anche in DM qual è la vostra canzone preferita del K-pop, perché la prossima puntata potrebbe essere proprio la vostra canzone ad essere in onda. Adesso saliamo sulla macchina del tempo, perché nel 1984, quando quattro ragazzi tedeschi cambiano per sempre la storia del synth pop con una linea di sintetizzatore iconica e un ritmo malinconico ma irresistibile, gli Alphaville portano nelle radio di tutto il mondo una storia nata tra luci e le ombre della stazione di Bahnhof Zoo a Berlino Ovest. Su questa melodia elettronica apparentemente spensierata, Marian Gold scrive un testo ben più cupo: la storia tragica di due ragazzi nella Berlino Ovest degli anni 70 che sognano di sfuggire alla dipendenza. Essere grandi in Giappone era la scusa perfetta del perdente, l'illusione di essere qualcuno altrove. Andiamo nel 1984, loro sono gli Alphaville con Big in Japan.

Gli Alphaville dal 1984. Noi ci fermiamo per qualche secondo, voi restate lì perché torniamo ancora a parlare del Closomat.

0: Io vado al bar.
1: Io vado al bar, ma dove?
2: Al bar all'angolo!
3: Eccoci ancora qui al Bar all'Angolo. Oggi stiamo raccontando la storia del Closomat e del suo inventore Hans Maurer. Ma che cosa è successo dopo il boom in Giappone? In Europa la strada è decisamente più in salita, diciamo, tra scetticismo, brevetti scaduti e anche fallimenti societari. Ma state lì perché c'è un colpo di scena.

I Nothing But Thieves con Evolution che aprono la seconda parte del Bar all'Angolo. Vi avevo parlato di un colpo di scena, sì, perché dopo la scadenza dei brevetti negli anni 70 arrivano i grandi colossi sanitari. La Closomat fallisce addirittura nel 2007 per colpa di, ahimè, di un modello difettoso, ma il figlio di Hans, Peter, appunto, riesce a salvare il marchio puntando sul settore medico e dell'assistenza. Oggi questi WC permettono a tantissime persone con disabilità o negli ospedali di mantenere la propria autonomia. Pensate, un'invenzione che è nata per il comfort, che si è trasformata in uno strumento di dignità veramente straordinario. Arriva Martin Garrix con Ed Sheeran.

Repeat It di Martin Garrix e Ed Sheeran, e subito dopo gli Offenbach e Star Sailor con la loro Four to the Floor. E ci stiamo avvicinando a un altro tavolo qui al bar all'angolo, quello del Cine Music, dove il cinema si siede e racconta storie, canzoni che hanno reso grandi film e pellicole che hanno reso indimenticabili melodie. Siamo nel 1991 e Terminator 2 non era solo un film, era un evento di proporzioni globali. Arnold Schwarzenegger stava per ritornare nei panni del T-800 e il regista James Cameron voleva un brano capace di restituire la stessa carica di adrenalina, metallo e attitudine del film. Pensate che è stato proprio Schwarzenegger a insistere affinché fossero i Guns N' Roses a firmare la traccia principale della colonna sonora. All'epoca la band di Axl Rose e Slash stava per pubblicare il doppio album Use Your Illusion, ma You Could Be Mine venne scelta come primo singolo apripista, diventando il tema poi ufficiale della pellicola. Nel film il brano accompagnava il giovane John Connor sulle sue uscite in motocicletta, incarnando alla perfezione quello spirito ribelle degli anni 90. Nel cast troviamo appunto Arnold Schwarzenegger nei panni del T-800. Nel primo film era l'incubo spietato, quello che però qui diventa il protettore del futuro. Poi c'è una Linda Hamilton, una Sarah Connor, che trasforma il suo personaggio da ragazza spaventata e guerriera. E Edward Furlong, che è il debuttante tredicenne perfetto nel ruolo del ragazzino ribelle di quegli anni, e Robert Patrick, che è il T-1000, il villain in metallo liquido, quello il cattivo, ecco. Mettete insieme il colossal d'azione definitivo degli anni 90, un cast in stato di grazia e la band più pericolosa di Los Angeles, e vi ritrovate al Cine Music del Bar all'Angolo. Oggi saliamo sulla motocicletta di John Connor con You Could Be Mine, i Guns N' Roses.

Dalla colonna sonora di Terminator 2, la canzone per eccellenza dei Guns N' Roses, You Could Be Mine. E siamo sempre qui al Bar all'Angolo e stiamo parlando proprio di Closomat, perché la storia non finisce qui, ragazzi, perché insomma Hans Maurer è scomparso, sì, purtroppo nel 2013 a 95 anni, ma la sua rivoluzione sta finalmente conquistando l'Europa, perché la Hotel Stars, pensate, scusatemi, la Hotel Stars Union ha stabilito che dal 2025 l'installazione dei WC con doccetta sarà addirittura un criterio fondamentale per l'assegnazione delle stelle agli alberghi in Svizzera e in altri 20 paesi europei addirittura. Ci sono voluti 70 anni, ma alla fine Hans, insomma, aveva ragione. Ci sono Becky G e Bad Bunny con Maiores qua al Bar all'Angolo.

Facciamo spazio perché tra poco c'è il nostro soft clubbing, quindi sedie via, tavoli via, perché oggi parliamo di due pezzi che nel 1994 hanno letteralmente fatto tremare i club di tutta Europa. Ci sono parliamo dei Network, che con una traccia che è un'icona assoluta. Non vi dico il titolo subito, un synth ipnotico, una cassa dritta essenziale e quel refrain che una volta entrato in testa non vi molla più. Una vera e propria lezione di produzione dance made in Italy con la voce di Simon J. Ma la carica non finisce qui perché teniamo i giri del motore altissimi e subito dopo arriva un altro pilastro gigante di quella stagione d'oro, Aladino e la sua grandiosa Call My Name. Qui c'è la magia della produzione d'autore e soprattutto la voce inimitabile di Talisa, capace di spingere il brano a una potenza e a un'energia che ancora oggi fanno venire i brividi. Alzate il volume perché fate spazio, perché si balla, ci sono i Network con Passion.

Aladino con Call My Name e prima i Network con la loro Passion qui per il soft clubbing del Bar all'Angolo. E oggi insomma abbiamo parlato di una storia fantastica, sì, quella di Hans Maurer, che è stato sbeffeggiato e anche incompreso, ma è stato capace anche di cambiare le abitudini di milioni di persone anche dall'altra parte del mondo. E la morale di oggi qual è? Che se avete un'idea bizzarra nel vostro scantinato non mollate mai, anche se i vicini ridono. Noi state lì perché noi ci vediamo tra pochissimo con la nostra perla della settimana.

0: siamo arrivati alla chiusura del bar all'angolo, ci sono le luci un po' più basse, i bicchieri che sul bancone suonano le ultime note della giornata e quell'aria di chi ha quasi finito ma non ha nessuna voglia di tornare a casa. Siamo negli ultimi istanti insieme qui al bar e il nostro posto sicuro, ecco. Chiudiamo con, come sempre, con la nostra perla della settimana, oggi pensata proprio addirittura per Mr. Hans Maurer, pensata per seguire, diciamo, la strada che noi vediamo, l'obiettivo che vediamo, dobbiamo crederci, dobbiamo fare, nonostante le persone ci dicano che, insomma, di mollare, ecco. E prendiamo una frase di Sir Winston Churchill, che è: il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale, è il coraggio di continuare quello che conta. Noi vi lasciamo e vi aspettiamo la prossima settimana qui al bar, da qui al bar all'angolo è tutto. Io sono Davide e vi saluto con un fata viam inveniente.
1: Io vado al bar.
2: Io vado al bar.
3: Io vado al bar.
4: Io vado al bar.
5: Io vado al bar, ma dove?
6: Antenna Web è lieta di presentare DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo. Bentornati a DJ Heroes. Selezione a cura di Paolo Mino.
7: Un set di un interprete è molto ma molto famoso, quindi ci è piaciuto vincere facile. Tutti conoscono Paul Kalkbrenner, classe 1977, è nato in Germania, in particolare a Lipsia, poi è cresciuto a Berlino e, diciamo così, nel film Berlin Calling, che ha vinto anche numerosi premi a livello internazionale, lui ha proposto, insomma, la sua biografia e la sua vita fatta di momenti anche bui legati alla dipendenza da sostanze così stupefacenti. Questo film è ben descritta la sua evoluzione e la sua maturazione anche come musicista, che l'ha portato oggi a essere uno dei disc jockey produttori più accreditati. Insomma, il suo stile è praticamente inconfondibile. Ho scelto per voi un set del 2019 che vi propongo per, non nella sua versione integrale, così effettuato al Festival Sound e largo alla musica. Paolo Binda vi saluta e vi dà appuntamento, come di consueto, alla prossima settimana con ulteriori DJ set da tutto il mondo.
8: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Avete ascoltato DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo.
1: Until the wind. Semplicemente. La tua radio. La tua radio.

0: Independent.
1: E siamo pronti anche con la seconda puntata della settimana di On Air, cari amici, grazie per essere con noi anche quest'oggi. Avremo una puntata così dedicata ovviamente al mercato indipendente come di consuetudine, ma oggi ne andremo anche ad analizzare alcune delle canzoni che maggiormente stiamo ascoltando nelle nostre radio, insomma tutte le uscite principali dei big del momento.

Intimo, cinematografico e dal forte impatto romantico, questo brano che unisce la sensibilità cantautorale ha un'atmosfera sospesa, elegante e nostalgica. Stiamo parlando di Achille Lauro che arriva con in featuring con Joliet, con il singolo Per noi, una dichiarazione d'amore profonda, universale e senza tempo. Il testo scava nelle dinamiche di un legame viscerale, celebrando l'importanza di esserci l'uno per l'altra nonostante il caos del mondo esterno e le insicurezze del quotidiano. È un racconto intimo che mette a nudo la parte più vulnerabile dell'artista.

E torna anche Blister X con Una parola sola, il suo nuovo singolo dei Blister X, un brano che racconta in modo semiserio uno degli episodi più comuni della vita, il classico pacco, quella promessa mancata o quella situazione che lascia inevitabilmente l'amaro in bocca.

In un'epoca in cui tutto corre veloce e tende all'usa e getta, Brigitte Circo arriva con il suo singolo Démodé, che gioca sul fascino di ciò che va fuori moda o che sceglie di non seguire i trend del momento.

Elettro pop brillante, ironico e dal retrogusto malinconico, un mix perfetto di leggerezza, lucidità, che unisce la vena teatrale dell'artista ad un ritmo irresistibile da club. Un'autoanalisi tagliente, autoironica sul rapporto con i canoni estetici, le aspettative sociali e la paura di non essere mai all'altezza. Il brano gioca con l'iconografia del titolo per raccontare le insicurezze quotidiane, trasformando la fragilità e l'imperfezione in una forma di forza e autenticità. Lei è Dito nella Piaga, Miss Italia. Yeah.

Ed una new entry quest'oggi con Greta, il suo nuovo singolo, Tranne me, che nasce dall'esigenza di esprimere il timore e l'incertezza che ci bloccano dal compiere un passo verso il nuovo. È un pezzo fortemente introspettivo che chiede all'ascoltatore di interrogarsi sui propri desideri più sinceri. Un invito a lasciare andare, cogliere nuove occasioni e spingersi verso nuovi orizzonti, con una prospettiva di speranza e consapevolezza che poi tutto riuscirà.

E torniamo nei big del momento, lo facciamo con Madame, Quanto forte ti pensavo. Intimo, viscerale, fortemente emotivo, è un brano che unisce la confessione cantautorale a un'urgenza pop contemporanea. Una riflessione lucida e senza filtri sulla nostalgia, sulla memoria affettiva e sul peso dei ricordi. Il testo scava in quel legame passato che continua a pulsare, raccontando la totalità e la vertigine di un sentimento totalizzante che toglie il fiato.

una voce inconfondibile, parliamo ovviamente di Malika Yan con Detto tra noi, un brano che parla di sincerità emotiva, di dialoghi aperti e senza filtri nelle relazioni. Il testo esplora quella fase in cui ci si spoglia delle difese per dire le cose come stanno, trovando nella trasparenza una nuova forma di complicità.

Transwoman, il nuovo singolo di Mona Stelly, artista multidisciplinare che intreccia musica elettronica, immagine e ricerca personale in un universo creativo costruito attorno ai temi dell'identità, della libertà e dell'espressione individuale.

0: Mosaico di Paolo Martini, cantautore pop, semifinalista al San Marino Song Contest per l'Eurovision 2026 e corista di Dargen D'Amico durante la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Ha inoltre aperto i concerti di Rose Villa in Sala Toscano durante il One Night Summer Hit.
1: Succede che un giorno ti incontro per caso, le tue ciabatte rosa col fiocchetto in alto, e poi lì mi accorgo di quanto sei bella, seduta sul divano mentre fuori nasce il sole.

Mi serve un miracolo o almeno una birra, il nuovo singolo di Roby Cantafio, canzone che parte da una situazione universalmente riconoscibile, quei momenti in cui i problemi sembrano accumularsi e l'unica cosa che si vorrebbe è una soluzione immediata o una pausa per riprendere fiato.

E andiamo avanti ora con le metriche, quelle che spaccano la classifica. Ovviamente siete su On Air. Vi facciamo così ascoltare un pezzo che non ha bisogno di grandi presentazioni. Lui è il re indiscusso della trap italiana e quando si tratta di hit fa sempre centro. Tra barre serrate, atmosfere notturne e un ritornello che ti entra in testa dal primo ascolto, c'è per noi oggi Sfera e Basta con Due giorni di

Ed anche oggi giunge al termine la seconda puntata della settimana di On Air. Cari amici, vi ringrazio molto di essere stati con noi in questa fresca puntata, sia come brani ma soprattutto anche come temperature. Grazie al cielo ci stiamo avvicinando al mese più bello dell'anno, ottobre. Ci sono le castagne e, se Dio vuole, ci saranno anche delle temperature molto più sopportabili. Detto questo, vi invito tune in Amazon Music per poter riascoltare i nostri podcast e vi do appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

State per ascoltare Il Giardino del Mago, un programma di rock progressivo italiano con Franco Fumagalli.

Buona giornata. Iniziamo la programmazione odierna parlando di Il Cervello, che fa parte di quella schiera di artisti napoletani non particolarmente conosciuti, ma non per questo meno significativi, che hanno contribuito alla crescita ed alla maturazione del prog italiano sotto l'appellativo di Napolitan Power. Geneticamente legati agli Osanna, il chitarrista Corrado Rustici e il fratello di Danilo, riescono ad amalgamare in maniera esemplare momenti di folk acustico a momenti strumentali più aggressivi. Hanno inciso un unico album nel 1973 intitolato Melos, da cui ascoltiamo il brano di apertura Canto del Capro. Il trio I Leoni si è formato a Tortona ed ha avuto breve vita nel biennio 1970-1971. La stranezza del gruppo era che il compositore del materiale proposto non era un membro del gruppo, ma diventerà in seguito un importante produttore. Pur essendo un trio alla Emerson, Lake & Palmer, il virtuosismo strumentale non era una delle caratteristiche del gruppo, che anzi proponeva una musica molto melodica, un pop con qualche tentativo di progressive, soprattutto negli arrangiamenti, come era buona parte della musica di scavalco del decennio 60-70. Dopo due singoli ed un album intitolato La Foresta, il gruppo si è sciolto e proprio da La Foresta ascoltiamo il brano che chiude il disco intitolato Il Tramonto.

Gli Anatrofobia si sono formati nel 1990 a Perusa Canavese e sin dall'inizio la loro musica è stata improntata ad un jazz con radici saldamente affondate nella libera sperimentazione, in particolare con l'elettronica. Hanno inciso sinora 7 album in studio e dal loro quinto disco del 2004, Tesa Musica Marginale, ascoltiamo il brano intitolato La Prima Merla. In Madrugada si sono formati a Bergamo intorno al 1970. Sono un trio tastiere basso batteria che ha orientato la propria musica verso il lato più soft del prog dell'epoca. Hanno pubblicato il loro omonimo debutto discografico nel 1974 grazie anche alla collaborazione con Roberto Vecchioni, che ha composto e arrangiato tutti i brani. Da questo album ascoltiamo lo strumentale Mandrax.

Anche se cerco di evitare i soliti brani classici triti e ritriti, ogni tanto la premiata Forneria Marconi capita tra le mie scelte perché nell'arco della loro lunga carriera hanno affrontato momenti di passaggio che hanno portato a cambiamenti radicali della loro musica. Il primo momento topico è stato l'album Jet Lag, uscito nel 1977, in cui si abbandona al prog che aveva reso famosa la band alla ricerca di qualcosa di nuovo. Dopo Chocolate Kings, che io considero l'ultimo disco prog della premiata, e la fuoriuscita di Pagani, rimanenti assumono il violinista Gregory Block, ex It's a Beautiful Day e Mark and Almond, per esplorare più approfonditamente il mondo jazz rock fusion ed incidere l'album, appunto, Jet Lag. Il risultato a me, devo dire, piace molto, anche se al tempo ha lasciato i fans un po' disorientati, il che ha portato ad uno scarso successo commerciale se paragonato agli album precedenti. Da Jet Lag ascoltiamo il brano che intitola l'album. Il fil rouge che lega la PFM a Mangala Vallis è Bernardo Lanzetti, che è stato vocalist sul secondo album della band emiliana Lycanthrope. Dopo un disco ispirato a Jules Verne, il gruppo dà dimostrazione di un'acquisita maturità musicale con il successivo lavoro pubblicato nel 2005, di cui andiamo ad ascoltare il brano intitolato The Boy That Howls at the Moon.

Un unico album per gli Instant Curtain, uscito nel 2020 ed intitolato Let Tear Us Apart, ma che subito ha colpito favorevolmente gli appassionati che seguono il nostro genere preferito. Con una formazione a quartetto, la musica del gruppo si rifà al jazz rock di ispirazione canterburiana condito in salsa prog. Dal loro album d'esordio ascoltiamo il brano The Ship Battle Down. Con gli Instant Curtain si conclude la trasmissione di oggi. Vi auguro una buona settimana e a risentirci tra 7 giorni. Ciao ciao!

Radio Antenna Web presenta Qui Grifo a voi studio, programma condotto da Antonello Tacconi.

0: Bentrovati con Qui Grifo a voi studio. Chi vi parla è Antonello Tacconi, come sempre da Radio Antenna Web, in una puntata dove possiamo finalmente tornare a parlare di un Perugia vincente che, dopo il trittico delle tre partite terribili in otto giorni che avevano visto la squadra di Diana soccombere con praticamente le prime tre della classifica, ovvero Ravenna, Spezia e Grosseto, aveva domenica scorsa la prova del 9, una partita delicata con un'altra forza del campionato, quella reggiana di Attilio Tesser, che fino a quel momento veleggiava al secondo posto di classifica. Alla fine è stata vittoria grazie al gol di Tozzuolo nel primo tempo, una vittoria meritata, una vittoria che ha messo in luce un Perugia capace di giocare, di gestire il risultato, e solo nel finale ha rischiato con la traversa della reggiana, traversa del neoentrato Cavaliere, che ha fatto veramente venire i brividi ai tifosi presenti, ai oltre 7.000 tifosi presenti allo stadio Renato Curi. Ma a parte questo episodio finale, è stato un Perugia che a nostro avviso ha messo in campo tante qualità, forza mentale soprattutto, capacità di reagire, capacità di isolarsi da qualsiasi tipo di interferenza esterna, ed è stata anche, ed è anche tuttora, fino a che noi parliamo, una settimana dove i rumors legati al closing, al famoso passaggio di proprietà, sono abbastanza ancora evidenti. Insomma, un Perugia che ha visto anche un miglioramento nella sua condizione atletica, questo Diana ce l'aveva anticipato nella conferenza stampa dopo la sconfitta dei Grosseto, un Perugia che ha incontrato anche le prime squadre, quelle più forti del campionato fino a questo momento, a cominciare dalla capolista Spezia, quindi una squadra che, nonostante i limiti ancora nella condizione fisica, una squadra assemblata in 20 giorni, ha saputo comunque mettere in campo una prova di carattere, capace soprattutto di esprimere un potenziale che non può che ancora migliorare. A nostro avviso, su tutti sicuramente la prova dell'olandese Pelle Van Aanschot e di Langella, due giocatori che hanno mostrato di essere di una categoria superiore a nostro avviso. Poi ovviamente ha giocato molto bene Cisco, soprattutto nel primo tempo, e anche Tozzuolo, l'autore del gol dopo soli 4 minuti. Insomma, tante belle qualità, la Dinetti ha fatto una sua ottima gara, insomma un Perugia sicuramente che ha divertito, e quanto mai un Perugia che ha fatto ritornare, se ce n'era bisogno, ancora più attenzione, entusiasmo, interesse da parte dei tifosi biancorossi. Ma prima di andare a sentire le interviste della partita, andiamo un po' a vedere quelli che sono stati i risultati di questa giornata di campionato. Era la settima giornata del campionato Girone B, con questi risultati: ovviamente Perugia Reggiana 1-0, a Pescara Spezia, che la capolista batte Pescara 2-1, Vispesaro Guidonia 2-1, Ostia Mare Forlì 1-1, Ravenna Gubbio 2-0, quindi sconfitta per gli Ugubini, San Benedettese 1, Campobasso 2, bella vittoria esterna del Campobasso, Livorno 3, Pianese 2, Grosseto che sbanca Pineto, ovvero Pineto 0, Grosseto 4, e infine chiude la Torres e il Vado, che hanno pareggiato 0-0. Classifica che vede appunto lo Spezia in testa con 19 punti, segue il Ravenna con 17, Grosseto 15, Reggiana, Livorno 14, Campobasso, Torres 11, Forlì e Perugia 10, Atalanta, Guidonia, Monticello 9, Delfino, Pescara 8, Stiamare, Gubbio, Pineto 7, chiudono Vado e Latina penultima 5 punti, Vispesaro 4, Pianese 3 e San Benedettese all'ultimo posto con soli 2 punti. E torniamo ancora alla partita del Perugia vincente contro la Reggiana, e andiamo a sentire quello che ha iniziato a dire Aimo Diana non appena preso il microfono e posto in sala stampa, quello che abbiamo sentito, proprio il commento iniziale di Aimo Diana.
1: È difficile spiegare determinate cose, perché bisogna viverlo il calcio. Questo, noi stiamo vivendo un percorso bilico, non bilico, ma posso dirti una cosa, non mi sarebbe importato nulla, nel senso che noi ci stiamo mettendo il massimo impegno, sappiamo quello che dobbiamo fare. Abbiamo avuto delle difficoltà pazzesche, che ne abbiamo parlato, anche se fosse andata male oggi, anche se avessero deciso di sollevarmi, saremmo stati orgogliosi del lavoro che abbiamo provato a fare. E oggi siamo orgogliosi invece di raccontare una partita che almeno mette in risalto il fatto che tutte le cose che dico da qualche settimana e poi escono: una migliore condizione atletica ti fa giocare meglio, ti fa star meglio in campo, il recupero di alcuni giocatori che non avete mai nemmeno visto e portati a una condizione migliore possono dare meglio. È chiaro che di fronte a delle sconfitte anche importanti è sempre un po' complicato spiegarlo. Ci vuole una partita fatta come quella di oggi che ti ha dato l'idea di quello che può diventare questa squadra. Ma io non faccio voli pindarici, mi aspetto già da sabato, Gubbio, un'altra partita che sarà difficile. Vediamo se riusciamo a trovare questa continuità. Intanto abbiamo recuperato dei giocatori, li abbiamo portati in condizione migliore, si è avverato quello che abbiamo sempre detto. Siamo convinti che se la squadra migliora atleticamente, nella testa, nel fisico, il lavoro che stiamo portando avanti porterà dei frutti e speriamo che li porti. Tanto oggi abbiamo fatto una partita importante, non abbiamo subito gol, abbiamo sofferto, sì, sì, normale, abbiamo fatto una partita però anche da contenuti tecnici, secondo me, interessanti. Felice per i ragazzi perché avevano bisogno di una prestazione simile. Mi dispiace perché contro la Reggiana io ho il cuore reggiano, devo essere onesto. Quindi vincere proprio contro questa squadra un pochettino mi dispiace, ma allo stesso tempo, guardando poi quello che interessa a noi, era importante per noi fare una bella partita. Poi bilico, non bilico, nel calcio noi allenatori, credete, quando parliamo tra di noi sappiamo benissimo che siamo a tempo, sappiamo benissimo che la responsabilità sarà sempre comunque nostra in tutti i casi, ma la mia società non mi ha mai fatto sentire neanche un momento, né la gente, né che, perché? Perché stiamo lavorando tutti per un obiettivo dove può esserci anche dei momenti di difficoltà.

0: Stiamo lavorando per un obiettivo in cui ci potrebbero essere anche momenti di difficoltà, nel dire che a Perugia la società, l'allenatore e la squadra sono tutti centrati per un unico obiettivo. Il discorso del bilico di Diana, lo voglio spiegare, cari radioascoltatori, è perché la domanda del collega era se si era sentito in bilico in questa settimana, e lui insomma ha risposto, come avete sentito, molto chiaro, molto, molto lucido e anche molto franco. E quindi questa è stata la prima parte dell'intervista appunto a Imodiana in conferenza stampa.
1: All'inizio ancora qualche tentennamento, al di là di qualche ripartenza importante che abbiamo fatto, però ancora qualche tentennamento dietro, abbiamo rischiato subito qualcosina, ma ho visto rispetto al passato una squadra che ha reagito immediatamente, ma questo fa parte un po' della crescita. Ragazzi, stiamo lavorando ormai da un mese e mezzo, quasi due. Direi che i primi frutti si stanno vedendo. Complimenti già a farli ai ragazzi, perché io so quanto soffrano, quanto sia difficile. Questa è una piazza esigente, giusto che sia così, deve essere sempre più esigente. Finché vede la squadra che combatte, credo che siano contenti. Se riusciamo a metterci dentro la vittoria, tanto meglio. Oggi è una partita che potevamo vincere, perdere, pareggiare, ma sarei venuto qua lo stesso. Diciamo che per esempio a Grosseto siamo stati molto molto molto aggressivi in avanti, su mia richiesta, attenzione, su mia richiesta, e qualcosina abbiamo concesso, ma poi andiamo a vedere che il Grosseto va a fare 4 gol da altre parti. In questo momento è una squadra che quasi ha rivalutato la nostra sconfitta, quasi, perché se poi effettivamente abbiamo incontrato 4 squadre, devo dire, compresa il Grosseto, quella di stasera, veramente al top, per come arrivavano almeno e per come arrivava la Reggiana. Non fermiamoci qua, perché adesso arriva il Gubbio, che è derby, è comunque una cittadina vicina, ci terranno come ci teniamo noi, c'è rivalità, abbiamo voglia di fare bene, giochiamo fuori casa, anche fuori casa abbiamo bisogno di metterci un bel mattoncino, anche di essere squadra, anche che fuori casa cerca di fare le cose che vanno fatte. Quindi siamo felici, bisogna prendere come sempre gli aspetti positivi e gli aspetti anche negativi come ci sono in una partita, non cambia niente rispetto a una sconfitta. La squadra di fronte deve trovare sempre gente che gli parli nella stessa maniera, sia che si perda sia che si vinca, e non abbia distrazioni e confusione. Sono contento nel dirvi che in questo momento stiamo dando il massimo di noi stessi.

0: Eh sì, praticamente il nostro Aimo Diana già è con la mente a Gubbio, è già ovviamente su questa partita, ma soprattutto interessante, e questo è vero, il fatto che, come lui dice, il Perugia ha affrontato quattro tra le migliori squadre che stanno in questo momento nei vertici alti della classifica di Serie C, del girone del Grifo. E poi c'è stata la nostra domanda che poi sentirete qual è, e che in un certo senso è l'ultima considerazione che vi facciamo sentire di quella conferenza stampa, appunto, di Aimo Diana.
1: Mister, buonasera, Antonello Tacconi, Radio Antenna Web. Quello che mi ha colpito è la forza mentale di questo Perugia, cioè comunque venire da tre partite del genere, no? In una settimana, una squadra che ha saputo, secondo me mentalmente, mister, entrare veramente con tanta concentrazione e tanta capacità di sacrificio, ovviamente supportata da azioni, ma insomma mentalmente che squadra, si vede che oltre che l'aspetto atletico c'è anche una forza mentale del gruppo.
2: Ma guarda che è un po' tutto di conseguenza, credimi, nel senso che noi ce ne accorgiamo mentalmente, fisicamente. I giocatori, sono stato anch'io calciatore, quindi li capisco, che si vive di emozioni, si vive di queste cose qua, e oggi la squadra è stata forte mentalmente, ha capito che c'era un'opportunità importante, e questa settimana è stata una bellissima settimana lavorativa, dove ci siamo parlati anche tra di noi, ci siamo un po' aperti, e non è mica detto che poi la domenica vinci per questo motivo, però sicuramente Maria ha tolto un pochettino l'ambiente, comunque ci ha fatto lavorare serenamente questa settimana, non abbiamo avuto problemi. Bene, io sono allenatore, festeggio un minuto e sto già a pensare al Gubbio sabato. Loro è giusto che invece si rilassino.

0: Eh sì, lui già è con la mente alla partita di sabato prossimo a Gubbio, a questo derby Gubbio-Perugia che al Barbetti, che sicuramente porterà diversi spettatori. Un derby tutto da vedere, un Gubbio che viene dalla sconfitta fuori casa in quel di Ravenna e che certamente venderà cara la pelle, un Perugia che sa che è un derby, una partita a parte. Questo era un estratto di quello che ha detto Aimo Diana in conferenza stampa. E il prossimo giocatore che andiamo a ascoltare, un estratto anche della sua intervista in sala stampa, è l'autore della rete che ha permesso al Perugia di battere la Reggiana, ovvero Alessandro Tozzuolo, che appunto anche lui ha raccontato un po' la sua partita e la partita della sua squadra. Ascoltiamo Alessandro Tozzuolo.
1: Io credo che dall'inizio del campionato, che cerchiamo di esprimere un certo tipo di calcio che ci chiede il mister, è normale che finché la condizione non è al massimo non riesce ad esprimere bene quello che proviamo poi in settimana. Ora che sta salendo la condizione fisica stanno arrivando anche i primi risultati. Abbiamo preparato la settimana in maniera giusta, sapevamo che avevano tre attaccanti importanti davanti, quindi l'abbiamo preparata molto bene e credo che si sia visto oggi. E per il gol sì, sono contento e cerco di farmi avanti, anche perché il mister ci chiede questo lavoro, quindi ben venga. E dopo le tante critiche che sono fatte ci siamo tolti una bella soddisfazione e ovviamente ringrazio i miei compagni di reparto. Credo che oggi abbiamo fatto una gran partita di solidità, ma come dietro tutta la squadra, quindi ecco, sono contento. Ovviamente noi abbiamo la nostra identità, che in fase difensiva siamo molto aggressivi, fin quando ce lo permette anche la forma fisica, e poi ovviamente tutte le settimane in base all'avversario magari modelliamo qualcosa, però la nostra identità è quella lì, quindi sì, di essere molto aggressivi. E ora stiamo trovando anche una bella compattezza con gli altri reparti e ovviamente sì, siamo stati bravi poi a tenere fino all'ultimo, e questo dà una grande dimostrazione di maturità della squadra.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

0: Musica tribale.
1: Non è un fastidio quello che ci ha raccontato fino adesso Alessandro Tozzuolo, e che ha continuato poi a parlare oltre che della difesa che noi avevamo messo un po', noi addetti ai lavori, un po' sotto la lente di ingrandimento, perché non aveva forse ancora mostrato quella condizione atletica, quei meccanismi che invece sono emersi nella partita di domenica contro la Reggiano, dove la difesa ha funzionato, secondo noi, quasi alla perfezione. C'è stato qualche un'amnesia a un certo punto su una grossa occasione della Reggiana, ma c'è da dire che la difesa è stata supportata da un centrocampo dove soprattutto il lavoro di un giocatore, secondo me, che ha fatto una partita stratosferica, ovvero l'Angella, è stato determinante anche per coprire la difesa in fase difensiva. L'Angella che faceva un po' l'elastico da cesura, da quasi quarto difensore aggiunto quando veniva pressato il Perugia, nella propria metà campo, nella propria difesa, e invece diventava un supporto alla bella partita di Ladinetti quando c'era invece da attaccare, da supportare i due braccetti, i due esterni, e ovvero Cisco e l'altro esterno adesso che mi sfugge, per poi andare alla fase offensiva. Insomma, sentiamo ancora Tozzuolo, soprattutto la domanda, perché sabato prossimo a Gubbio per lui è incontrare la sua ex squadra, appunto il Gubbio, quindi la partita dell'ex ritorno. Sentiamo come ha risposto Tozzuolo a questa specifica domanda.
2: 4:41.
3: È normale che quando arrivano le prestazioni, arrivano i risultati, anche mentalmente è più facile e ti riesce tutto meglio. Io credo che alla base di tutto ci sia la preparazione fisica, che è arrivata in ritardo, è stato detto mille volte, però secondo me la realtà è questa e si sta vedendo. Poi ovviamente abbiamo anche tanta gente fuori, tanti compagni infortunati che ci verranno a dare una mano quando rientrano. E quindi ecco, la strada penso che sia quella giusta e quindi continuiamo così, perché sappiamo di essere una squadra forte con individualità forti, sappiamo che si può fare bene, vedremo alla fine del campionato dove arriveremo. Sicuramente si può fare un gran campionato e la

0: e c'era stata poi queste tre partite invece che avevano un po' ributtato un po' giù il morale e i facili entusiasmi, e poi invece questa vittoria. E adesso Gubbio, un campionato che non prevede come dire cali di tensione, che impone al Perugia di lottare, di giocare ogni partita come una finale. Ma Tuzzuolo è anche convinto, su questo siamo convinti anche noi, che se la squadra ha espresso gioco, grinta e carattere con l'assenza di ben 7 giocatori, quelli di domenica scorsa contro la Reggiana in casa, quando rientreranno certi giocatori probabilmente saranno un valore in più per questo Perugia. Perugia che tra l'altro, proprio mentre stiamo parlando, sembra molto vicino il closing, il passaggio definitivo tra la vecchia proprietà del presidente Faroni e i nuovi investitori che sono dietro all'accordata Arena Curi. Quindi, mentre parliamo, cari radioascoltatori, c'è da segnalare anche questo closing che dovrebbe proprio avvenire in questo fine settimana, quindi staremo sintonizzati su queste ultimi sviluppi. Quando poi c'era stata invece una settimana alla vigilia della partita proprio contro la Reggiana, dove sembrava che qualche nube si era offuscata sopra il cielo del passaggio di consegne tra il vecchio e la nuova società. E infine nella conferenza stampa è sceso giù in sala stampa il regista, un altro giocatore che ha espresso una prova positiva, ovvero Ladinetti, nonostante qualche volta si è pressato, è un giocatore che tende a perdere palla, ma è un giocatore prezioso perché interpreta, secondo me, molto bene per la categoria il ruolo del regista, quello che una volta veniva chiamato regista, chiamiamolo playmaker, chiamiamolo come volete, ma questo è. Detto questo, ascoltiamo un po' Ladinetti, quello che ci ha detto a noi, presenti noi giornalisti, presenti in sala stampa.
1: Sì, siamo assolutamente felici ovviamente di questa vittoria, perché io credo che ce la siamo meritata sotto tutti i punti di vista, sotto l'aspetto del gioco, dei duelli, del carattere. Oggi è stata una vittoria proprio che ci dà morale, soprattutto perché è contro una squadra veramente forte. Questa settimana che è passata non ci ha abbattuto e non ci doveva abbattere. Ora pensiamo subito a sabato, perché vogliamo la continuità di risultato, di prestazione. Io credo che, come ha detto il mister, abbiamo sfidato veramente, compresa la Reggiana, quattro squadre forti, che in questo momento Ravenna, Spezia, Grosseto e Reggiana venivano da risultati e prestazioni importanti. Quindi ovvio che dire le prestazioni ci possono essere state anche nelle scorse partite sarebbe banale, perché hai preso non so quanti gol e ne hai fatti zero, quindi sarebbe banale. Però la cosa che mi prendo io, che credo ci prendiamo tutti, è che soprattutto non abbiamo preso gol oggi. Al di là della vittoria, è non aver preso gol, che è una cosa che dà forza alla difesa, perché quando si prende gol, anche quando prendi tre gol, non è solo la difesa, ma è tutta la squadra, perché parte gli attaccanti, centrocampisti e difensori.
0: Quando si prende gol è un po' colpa di tutti, su questo siamo d'accordo con Ladinetti. L'ultima domanda che i colleghi hanno fatto in sala stampa era la sua coesistenza a centrocampo con Langella, e questa, sentite un po' la risposta di Ladinetti alla domanda del collega.
1: Io e Christian possiamo giocare insieme, ovvio sa il mister la scelta, però non ci sono mai stati problemi sull'aspetto del campo tra me e lui, neanche fuori ovviamente. Io credo che, appunto, come hai detto tu, oggi si è visto che possiamo giocare insieme, perché magari quando lui ha voglia un po' di andare a prendere palla dal play, magari mi alzo un po' io da mezzala, non c'è alcun tipo di problema. Io credo che parliamo la stessa lingua io e lui. Due play, sì, anche lui faceva il play, però io credo che lui, a differenza mia, magari può fare anche la mezzala, perché ha più passo, ha più gamba rispetto a me.

Sì, è vero, ha più gamba forse rispetto la Dinetti, l'Angella, ma c'è anche da dire che l'Angella, oltre che poter fare la mezzala, su questo noi crediamo che ha fatto domenica scorsa, ha giocato un po' veramente da elastico tra la linea difensiva di tre e la centrocampo.

0: Quindi due giocatori importanti, due modi diversi di essere centrocampisti, due punti fermi nel centrocampo della squadra dei Grifoni di AEMO Diana. Chiudiamo la nostra puntata con un ex giocatore del Perugia di tanti anni fa, ha giocato a Perugia nella metà degli anni 80 nella squadra dell'ora allenatore Massimo Giacomini, è l'allenatore attuale della Reggiana. Stiamo parlando di Attilio Tesser. Attilio Tesser, che abbiamo fatto una domanda ricordandogli un po' anche il suo passato, una marcord che lui non ha capito subito, e soprattutto ne abbiamo parlato anche con un amico, Fabrizio Nofri, ex Grifone, che in tribuna proprio ci raccontava un po' di quella che era, diciamo, no, le qualità, di quelle che sono, scusate, le qualità di Attilio Tesser come allenatore. Vediamo come la nostra domanda e come ha risposto Attilio Tesser a questa domanda. È un estratto dalla sua conferenza stampa, dove le altre domande sono state fatte soprattutto dai colleghi emiliani, ovviamente, e noi ascoltiamo questo passaggio della nostra domanda in sala stampa.
1: Mister, buonasera. Antonello Tacconi, Radio Antenna Web. Intanto una marcord, lei è stato un giocatore del Perugia, ho visto prima Fabrizio Nofri che ha giocato, e quindi tessevo le sue lodi. Che sensazione è tornare a Renato Curi? E se si aspettava questa partita? Sono passati un po' di anni.
2: No, al di là di essere passati anni, sono tornato tante volte.
1: Sì, sì, anche dopo, ma io sono partito proprio da...
2: E qualche volta a vincere anche. Stasera invece no. Sì, mi aspettavo questo Perugia. Mi aspettavo, al di là dei giocatori sono scesi in campo, è una roba diversa, ma io mi aspettavo l'attaccante, quello straniero Van... Ecco. Mi aspettavo lui, il resto sì, era la squadra sinceramente che mi aspettavo, Cisco e tutti quelli che hanno giocato. Mi aspettavo un Perugia così, perché la prima mezz'ora fatta nell'ultima partita in trasferta a Grosseto, mi sembra sì, è stata più o meno così, molto aggressivi in avanti, fatto partita, perché li ho visti a Ravenna, avevano fatto uguale. Una buona gara, concedendo un poco e niente a Ravenna, fino avendo una palla gol prima del Ravenna. E quindi sotto questo aspetto, con tutto il pubblico, stavano preparando la partita, il calore, una partenza così. Dovevamo essere bravi noi a mettere in difficoltà. Probabilmente se Girma fa gol o crea un pericolo importante al primo minuto, poi vediamo un'altra partita, perché proprio l'aspetto mentale va in maniera diversa subito. E quindi li avremmo messi in grossa difficoltà. Così non è stato e loro sono stati bravi.
0: Un mister Tesser sicuramente molto sportivo, molto lucido, anche nel riconoscere i meriti di questo Perugia. E con questa sua risposta alla nostra domanda... E era anche uno straccio dalla conferenza stampa di Attilio Tesser. Reggiana sicuramente squadra importante, squadra che però ha incontrato un Perugia tutto cuore, tutto grinta, e anche capace di gestire il risultato e di portarlo fino alla fine. Adesso, cari radioascoltatori, cari appassionati dei colori biancorossi del Grifo, tutti il sabato al Barbetti di Gubbio per un derby tutto da vedere. Un derby che grida anche in un certo senso, parliamo ovviamente di senso sportivo, di rivincita per il Perugia, ma un derby che certamente è un'incognita, e speriamo, ecco, che il Perugia non faccia il passo del gambero, cioè ovvero un passo avanti e due indietro, ma che possa continuare sulla strada che ha ripreso a tracciare proprio partendo dalla vittoria contro la Reggiana. Qui Grifo a voi studio si chiude con questa puntata. Si chiude anche con la notizia imminente di closing, appunto, tra la nuova proprietà dietro l'accordata Arena Curi e il passaggio dalla presidenza di Faroni. Con questa notizia, che speriamo nei prossimi giorni diventi ufficialità, noi ci salutiamo. Appuntamento alla prossima puntata di Qui Grifo a voi studio. Buon proseguimento con l'ascolto dei programmi di Radio Antenna Web. Si va. Radio Antenna Web ha presentato
3: Si va.
0: Qui Grifo a voi studio. Programma condotto da Antonello Tacconi.
3: In Serie A. Si va.

0: Antenna Web presenta Rock Parade Playlist. Torneremo presto con nuovi episodi in compagnia di Paolo Binda e Sandro Fumini.
1: Antenna Web presents Rock Parade Playlist. We'll be back soon with new episodes.

binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Bentornati a bordo, penultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che sta letteralmente evaporando dal caldo. Due dischi, gli ultimi due dischi italiani per questa stagione, perché amici, settimana prossima ultima puntata con i Jethro Tull, non aggiungo altro, punto a capo, partiamo da qui. Brusco lo conosciamo tutti, quei tormentoni, quel suono, quella grandissima cultura che arriva dal reggae e poi fa il giro di tantissima altra contaminazione, e infatti in questo ultimo disco dal titolo croccante sfoggia un modo da cantautore per niente trascurabile, anzi è l'ennesima faccia che tanto mi piace sin dal primo ascolto. Partiamo da qui a Trans Europe Express, con noi, con voi c'è Brusco. Ciao Giovanni.
2: Ciao, piacere mio.
0: Ma che bello, come stai? Che si fa a Roma?
2: Guarda, sto facendo, in realtà sto scrivendo delle, diciamo, dei dub plate. I dub plate sono una cosa che si fa nel mondo reggae, cui si customizza una canzone per dei DJ o dei sound system che poi la suonano alle serate. E allora domani, visto che c'è una dub session, devo farne una quindicina. E stiamo facendo sta roba.
0: Beh, non sei nuovo a questo esperimento, a questo esercizio. E quindi, insomma, senti, parto da qui. Le piccole emozioni che la vita mi dà sono le mie grandi conquiste. Scusa se mi permetto, sempre corro dentro il mio ascolto personale, il mio sentire. Questa frase è il vero, per me, il vero manifesto di questo disco. L'ho trovato un disco semplice, diretto, acquasapone, di emozioni piccole, di frasi, se vuoi, comuni, ma decisamente potenti. A te la palla.
2: Guarda, è esattamente quello che mi auguravo di raggiungere. No, a parte quello che dici tu, che sicuramente mi fa piacere, però nel senso che ci sono diverse modalità sia di scrittura sia di interpretazione. Ti faccio un esempio proprio banale. Poco prima che uscisse il disco è uscita la puntata della mia partecipazione ad un podcast solitamente dedicato a rapper, trapper, eccetera. Vabbè, che si chiama Real Talk, molti lo conoscono, che ha fatto una costola reggae che si chiama Darkshot. In quella circostanza ho fatto tutt'altro, cioè ho fatto una roba più con le punchline, una roba più usa e getta, per così dire, che è piaciuta molto per quella circostanza. Però, quindi è una cosa che mi diverto a fare, che so fare, che l'ho fatta tante volte. Però quando si fa, secondo me, un album, invece la modalità di scrittura deve essere diversa, perché la speranza è quella che le canzoni non vengano ascoltate una volta, ma che entrino a far parte della vita delle persone che l'ascoltano. Okay? E in questo senso cercare, anche rinunciando a degli esercizi stilistici tanto apprezzati nella contemporaneità, però cercare un linguaggio semplice, diretto, che più che nella forma arrivi grazie ai contenuti, era un po' l'obiettivo di questo disco. E sono contento che tante persone mi hanno proprio hanno apprezzato, insomma, questa cosa, e mi hanno detto che queste canzoni gli sono arrivate.
0: Ma arrivano tantissimo, perché secondo me il dialogo, anche per chi come me fuori dalla zona di comfort del reggae e di tutte le contaminazioni affini, è un dialogo semplice, di classicismi, però la parola qui è fondamentale. Non so se forse è il tuo momento più d'autore, più impegnato. Pensiamo a Leggende, altro brano che mi è piaciuto tantissimo. Sotto sotto io ci vedo anche un impegno sociale. Siamo un po' tutti fuori dalla storia che si insegna, se ci pensi.
2: Vabbè, ora non voglio fare quello che rivendica le cose, però diciamo, io l'impegno, se c'è uno che ha sempre avuto un impegno sociale, diciamo, sono io e quelli che fanno reggae.
0: Certo. No,
2: te lo dico solo così, dai, ora mi allargo un attimo, solo perché quando sento persone che vengono intervistate, che chiedono che gli artisti prendano una posizione in merito a tematiche sociali, no? Sì, per esempio, che è una cosa che io reputo bella, per carità, però io penso che l'artista innanzitutto ha la sua arte per prendere una posizione posizione, certo, che non vuol dire necessariamente una posizione politica, certo, o un impegno, certo, semplicemente esprimere attraverso la propria visione del mondo quella che è la sua sensibilità, che poi può essere più o meno chiaro, ma insomma ti fa capire anche come la vede su argomenti di portata, certo, più grande. Quindi, certo, questo è così. Diciamo che in canzoni come Leggende, più che altro, ma anche in un altro paio di canzoni, mi piace affrontare proprio la tematica del fallimento,
0: sì,
2: perché
0: sì,
2: viviamo in un mondo che esalta tanto dei successi, spesso interpretando per successi delle cose che sono assolutamente effimere e sempre cose super materiali, cioè non sono mai, diciamo, il successo di quello che fa la vita, che voleva fare e che è felice di farla, anche se questo vuol dire insegnare alle medie, anche se questo vuol dire, certo, avere 2 mesi di vacanza e fare il lavoro che ti dà, certo, solo 2000 euro al mese. Quindi, diciamo, già l'idea del successo secondo me è sbagliata, ma soprattutto è importante condividere quelli che sono i fallimenti che tutti noi attraversiamo, proprio perché sono qualcosa che ci accomuna. Se invece noi pensiamo di trovare una vicinanza con chi ottiene dei successi, beh, il successo come viene inteso oggi lo raggiungono una persona su 1 milione, invece il fallimento riguarda tutti noi, compresa quella persona, su 1 milione, e spesso, diciamo, non so, mi ricordo chi ha detto questa frase che trovo bellissima, che il vero successo è quello di trovare le energie per non arrendersi tra un fallimento e l'altro. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere la nostra, bellissimo, idea di successo.
0: Ti facevo questa domanda perché nel disco ci sono tanti momenti come Reggae Me Off in 80, insomma, parlo di impegno sociale, perché non di politico, non di partito, non di schieramento, ma di cultura, perché il reggae, e qua correggimi se sbaglio, negli anni oramai andati significava anche avere identità, una certa identità, non appunto tanto politica quanto proprio sociale, culturale, spirituale, di appartenenza. E oggi secondo te il reggae significa ancora tutto questo?
2: Oddio, guarda, qui in realtà andiamo incontro a un ambito complesso, perché diciamo che io per reggae, per semplificare, intendo tutta la musica che proviene dalla Giamaica. Okay, diciamo, questa è la mia, certo, idea del reggae. Poi il reggae viene fatto anche altrove, in Italia, in Europa, in Giappone, in America, però diciamo che in Giamaica c'è sia, diciamo, quello che viene inteso, quello che viene associato a Bob Marley, ok?
0: Sì, sì.
2: Quindi un roots reggae che ormai, diciamo, come sonorità non si pratica più da decenni, e poi ci sta la dancehall, mentre che è una roba, perché chi è meno avvezzo, diciamo, è simile al reggaeton, perché il reggaeton gli ha rubato tutto. Quindi, diciamo, prima c'è stata la dancehall e poi sono nati reggaeton, cumbia, dembow, che prende proprio il nome da parte di una canzone di Shabba Ranks, che è un artista dancehall giamaicano degli anni 90. E diciamo che nella dancehall più o meno si parla delle stesse cose di cui si parla nel rap americano, quindi c'è, cioè, pistole, la figa, che tipo. Quindi diciamo che spesso è un po' una mistificazione nostra quella di associare il reggae a un certo tipo di buonismo, non è necessariamente così,
0: okay.
2: Però tradizionalmente è correttissimo dire che in Italia chi ha fatto reggae, insomma, ha sempre avuto un'attenzione per le tematiche sociali, okay, e per, diciamo, un riscatto che non fosse il riscatto individuale, qui parliamo sempre del successo come veniva interpretato prima, ma che fosse un riscatto collettivo, cioè che per stare bene io devono stare bene pure quelli che mi stanno intorno,
0: certo,
2: se no difficilmente riesco a vivere isolato dal mondo ed essere felice. E diciamo che in questo senso quelli che in Italia fanno reggae, io direi fortunatamente, però poi quello è pure relativo, sono gusti, sono rimasti abbastanza fedeli a questa idea, insomma, sia quelli di anni fa come i Soul Sound System, sia quelli che sono emersi recentemente come i miei amici in una cantina. Diciamo, tutti noi abbiamo quantomeno una visione del mondo inclusiva, pacifista, presa bene.
0: E io me la vado a pescare, Viaggio Leggero, brano che chiude il viaggio appunto di questo nuovo disco di Brusco, visto che questa è una puntata dall'anima molto acustica. Brusco, grazie di cuore, grazie per essere stato con me, con noi qui a Trans Europa Express.
2: Grazie, è stato un grandissimo piacere.

0: E questa era Viaggio Leggero, brano che chiude l'ascolto di Croccante, il nuovo grandioso disco di Brusco. Voltiamo pagina, torniamo però sempre in viaggio qui sul Trans Europe Express, andiamo sulla vetta delle grandi montagne del nord, visione poetica che corre parallela al nuovo doppio disco di versioni live acustiche per un tratto registrate tra i cementi di Genova e appena più elettriche nelle versioni appunto ad alta quota, disco che corona il lavoro di un docufilm, ne fa appunto colonna sonora, dal titolo Meganoidi on the Rocks. Cercatelo, un doppio LP che non possiamo perdere perché i Meganoidi fanno parte della nostra storia. Con me, con noi qui a Trans Europe Express c'è quella tromba che in Zeta Reticoli mi è divenuta immortale. Con noi per i Meganoidi c'è Luca Guercio. Ciao Luca.
1: Ciao, eccomi qua.
0: Ciao, ciao, che piacere. Come stanno i Meganoidi? Come state?
1: Ma i Meganoidi stanno bene.
0: Dai.
1: Pur essendo genovesi non si lamentano.
0: Dove ti trovi? Genova, resto del mondo? Mi piace sempre sapere un po' geolocalizzare le voci.
1: Esatto.
0: Ti trovi a Genova, sì?
1: Sì, in questo momento sì, sono a Genova.
0: Senti una cosa, Meganoidi on the Rocks, questo ovviamente è il cuore della nostra chiacchierata, il docufilm, ma anche tanto per dire il disco in allegato, vinile celeste, sì, ma sì. Insomma le cose si fanno come Dio comanda, ma la scusa è buona, buonissima per lanciarti subito su un terreno minato, sì, che sono sicuro sì, amerai, i centri sociali. Ora, sì, i centri sociali, che sono stati una benedizione per gli esordi dei Meganoidi, sì, penso che insomma la vostra storia sia un manifesto di tutto quello che forse, e qui ti lancio il mio pensiero, puoi farne quello che vuoi, che tutto quello che dovremmo tornare a restituire al tessuto di una città.
1: Assolutamente.
0: Cioè, guarda che la vostra storia è emblematica in questo, nel ruolo che hanno avuto i centri sociali. Partiamo da qua.
1: Allora, assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. Io credo che i centri sociali come laboratorio di aggregazione, di chiamiamola di anche di reparto Formula 1 della musica, nel senso che sì, si sperimentava tanto, quindi sì, c'era la possibilità di far crescere col tempo un tessuto di persone, di pubblico che ti dava l'opportunità in qualche modo di avere una sorta di tua piccola nicchia, cosa che adesso non è più possibile avere. Il circuito per riuscire ad arrivare alle persone è il web, è la viralità, sono i talent, sono altre mille cose, ed è sempre più difficile riuscire ad arrivare alle persone sporcandosi le mani con, vero, i cavi, con i viaggi, con i chilometri, con delle serate andate anche malissimo, magari sì, davanti a zero sì, persone, altre sì, perché fa parte del nervo poi dell'artista riuscire a vincere anche, cioè le paure si vincono affrontando degli incubi,
0: certo,
1: di questo
0: certo,
1: lavoro, non è certo, che si, quindi il fatto che siano stati completamente abbattuti, chiusi i centri sociali, è una grave perdita per la cultura, per l'aggregazione e per la sensibilità sociale in generale.
0: Certo. Senti, correggimi se sbaglio, però siamo all'alba dei 30 anni di carriera.
1: Sì.
0: Giusto, no? E questo disco... Ti consegno una domanda che forse sembra banale, ma la metto nelle mani giuste. Perché ora e non l'anno prossimo? Cioè, che cosa ha dato il là a fare il punto della storia con il docufilm, poi con il disco di cui parleremo, insomma? Perché ora?
1: Ma perché era un'idea matura.
0: Ah, okay.
1: Ci sono alcune cose che molti aspettano la ricorrenza, ci sono quelli che ti fanno ti portano una scatola di cioccolatini al tuo compleanno, io le porto quando mi pare.
0: Dai, che meraviglia. Questo lo dico sempre anche io. Ma sai,
1: e quindi, quindi è nato adesso, sì, perché si era creata la situazione giusta per farlo.
0: Bellissimo.
1: Con delle persone che adoro, che sono la squadra di Beppe Pratania a Genova, che è il produttore, e Andrea Morgan a Trento, che ad Arco, a Trento, che ha fatto la regia. Si è creata questa squadra qua, questa gran voglia di lavorare insieme, e l'obiettivo era quello proprio di fare una sorta di Greatest Hits Live con un inedito, sì, ed è sì, quello che abbiamo fatto, però evitando completamente la tipica struttura narrativa del documentario esaustivo, perché è assolutamente un docufilm emozionale dove si parla del nostro amore nei confronti del pubblico, del nostro rispetto totale per le persone che lavorano in questo settore, dallo staff, dai promoter e tutto, quindi tutto quello che normalmente non arriva alle persone. Si parla di autoproduzione, si parla di voglia di andare avanti, non si parla di Luigino l'altro ieri ha fatto questo, è fatto proprio in maniera tale per aprire la porta su qualcosa che normalmente non riesci a vedere in un progetto musicale, perché tutto il resto è online, immagini di repertorio, videoclip, è tutto lì, non c'è bisogno di farlo rivedere, perché poi spesso e volentieri si vedono dei docufilm o delle cose che è un taglio e cuci di quello già visto, sembra quasi un compitino per dire ok, l'ho fatto, ma non... Invece sta qua voleva essere una cosa nuova, più artistica che esaustiva, cioè non, assolutamente, anche perché altrimenti la storia di una band di 28 anni che si avvicina ai 30, non so quanto debba servire, però una 3-4 puntate di roba, cioè.
0: Certo, assolutamente. Guarda, io in realtà ti ho fatto quella domanda perché avevo già la mia di risposta, e ti rispondo citandovi appunto, pensando l'inedito, a volte è un silenzio che è lì che aspetta, pronto a raccontare la verità sulla concreta meta.
1: Esatto.
0: Cioè, è quando un docufilm serviva, secondo me, per raccontare la verità, che lì non c'è tempo, non c'è ricorrenza da aspettare.
1: Esatto, la meta è quello, cioè il fatto che dopo 28 anni siamo qui ancora con la voglia di suonare, di farci chilometri senza dover per forza rincorrere quello che stanno facendo ormai tutti, i numeri.
0: È vero, bellissimo.
1: La gente rincorre i numeri, non rincorre lo sguardo, il sorriso delle persone. È quello che devi rincorrere. Vero. Quando l'altra sera noi abbiamo suonato a Piacenza ad una festa bellissima, era pieno di gente, questa cosa qua, vabbè, fa piacere per un artista, però ti posso assicurare che le prime due file erano ragazzi tra i 16 e i 19 anni, che non sono figli di persone che ci hanno ascoltato, ma persone che ci hanno detto chiaramente ritornando poi al fatto che comunque la modernità a volte può essere una cosa bella, vi ho scoperto perché alla fine mi è arrivato come consigliato su Spotify, alla fine mi sono ascoltato tutta la discografia, ma che bello, c'è gente magari che ci conosceva da un annetto a questa parte.
0: Vero, meraviglioso.
1: È meravigliosa sta cosa qua, perché dici non... è stupendo, ragazzi, facce giovani, facce belle, gente che la vedi hanno un'età in cui potrebbero pensare di avere il mondo in pugno, ma è una generazione in realtà che si rende conto che in mano ha poco e desidera tanto, ha tanta fame, quindi viva le nuove generazioni, bellissimo. Viva la gioventù, guarda
0: proprio... hai detto una cosa bellissima, io la cavalco a pieno, e cioè che poi alla fine il disco, il docufilm, questa metà acustica fatta a Genova, l'altra più elettrica fatta tra le rocce delle Dolomiti, è tutto online, andiamolo a vedere. Io correrei un attimo a Latere, perché ho la fortuna di parlare con te, con i Meganoidi, e io penso che siete uno di quei pochi gruppi, pochi gruppi italiani, che non possono prescindere assolutamente dal contesto storico in cui siete nati, quindi la fine degli anni 90, cioè non siete il frutto di quella Genova lì, di quell'Italia lì, ma ne siete stati proprio la voce, l'inevitabile conseguenza, non so come spiegarmelo. Oggi non solo Genova, il mondo intero è talmente cambiato, tanta fretta, numeri, appunto, quello che dici tu. E voi come state come Meganoidi? Come vi siete tradotti, oppure come questo disco? Wow, Nature, siete veri, punto, siamo così.
1: Sì, guarda, noi abbiamo semplicemente cercato di essere sempre vicini alla parte più vera di noi, che è la parte più emotiva. Cioè l'emotività, cioè, abbiamo sempre gestito le cose forse con poca razionalità, perché noi veniamo da un periodo storico in cui con i nostri numeri avremmo potuto, non avevamo bisogno di chiedere contratti discografici o altro, ce li proponevano.
0: Noi siamo rimasti indipendenti
1: non perché pensiamo che l'indipendenza sia meglio in assoluto, lo era meglio per noi.
0: Ma certo,
1: perché noi saremmo spariti perché non avevamo il nervo, il pelo sullo stomaco e la capacità di gestire qualcosa di più grande di noi. Quindi abbiamo affrontato le cose come farebbe noi siamo una piccola attività.
0: Certo.
1: Una piccola attività imprenditoriale di fatto, quindi come il piccolo fruttarolo dice: io preferisco stare nel mio e vendere, controllare che i meloni che vendo siano buoni, le pesche, voglio vendere frutta di stagione. E noi in qualche modo abbiamo aderito a quella passione, certo, quella lealtà lì nei confronti della clientela, che in realtà è il nostro pubblico, e poi abbiamo scoperto con gli anni che è la più bella famiglia che potessimo avere.
0: E da gocce, supereroi, Zeta Reticoli, insomma, questo disco ci regala un viaggio di nostalgia, ma anche di grande storia della nostra tradizione indipendente, underground, veramente underground. Il nuovo disco dei Meganoidi, c'è anche l'inedito sulla vetta, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Andate a vedere il docufilm, il videoclip che troviamo in rete. Meganoidi, Luca, grazie di cuore per essere stati con me.
1: Grazie a te, Paolo. Grazie.

0: Contare.
1: E questa era Sulla Vetta, il brano inedito che troviamo dentro il nuovo doppio disco dei Meganoidi. Grazie a loro, grazie a Brusco per esserci stati. Transeurope Express finisce qui, settimana prossima torna per l'ultima grande puntata. Un'altra grandiosa monografia ci aspetta, di cui sono emozionatissimo. In occasione del loro tour mondiale riesco a braccare per qualche minuto, per una lunga conversazione, il grandissimo Ian Anderson dei Jethro Tull, e non aggiungo altro. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!
2: Hey everybody, this is Michelle Ann Owens, and you're listening to Keep Dancing, the new disco house track by me and Nikki Rowland, here on Radio Antenna Petrignano. Keep

Ciao, sono Fabio Cardullo, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo selvatico ed elettrico singolo, Sopravvivenza.

Ciao a tutti, sono Noyar, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano e si intitola Quelle notti che... Buon ascolto.

Ciao amici di Antenna Web, io sono Domenica Surace e volevo presentarvi il mio nuovo singolo dal titolo Nonna, del quale troverete sia la versione dialetto che quella in italiano, un racconto semplice che non conosce tempo. Vi auguro un buon ascolto e un abbraccio a tutti voi.

dicevo piano. Ma tornando a casa ti rimaneva solo l'odore del fumo del fuoco che dovevo aggiustare.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Qui è Desiel. Alzate pure il volume, aprite il cuore e ascoltiamo insieme il mio nuovo singolo ufficiale, Pagine Aperte. Buon ascolto a tutti.

Ciao, sono Giuseppe Contello, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Cuore in Silenzio.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio inedito intitolato Amiche per Sempre, buon ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Roberto Bocchetti. Sono molto felice di presentarvi il mio nuovo singolo, Meglio Lasciar Perdere, prodotto da Norman Beats, e a questo giro non abbiamo usato l'intelligenza artificiale, è tutta farina del nostro sacco. Mi auguro che vi piaccia, buon ascolto!

0: Ciao, sono Rafa Conde, cantautore spagnolo. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web e anche a tutta l'Umbria. Voglio molto bene l'Italia, per me è un paese spettacolare. Queste sono le mie canzoni, Martina e Ricordati di Noi, che ho fatto in queste EP Entre Dos Mundos. E grazie di cuore e buon ascolto. Vi voglio bene a tutta l'Italia.
1: Parlo con il mio cuore. Lo sento strano, un po' distante, perché non riesco a sentirlo come prima. Il tuo sguardo così dolce

Ciao, sono Christian Laus, in Arte Dütik, vengo da Rho, nella provincia di Milano, e questo è il titolo del brano Balla Vida. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web.